0: Sono le 3:00.
1: Blu Notte. Stai ascoltando Blu Notte. Blu Notte. RPR 102 104.

0: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu notte.

0: blu. Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu notte.

0: puntata è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 6:00.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 7:00.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione. La scuola è la più efficace leva di integrazione per chi viene da altri paesi e per i giovani nati in Italia che sono figli di emigrati. A ricordarlo è il presidente Mattarella che ha parlato alla cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico all'Istituto Omnicomprensivo Sergio Marchionne ad Amatrice. Un forte applauso ha accompagnato questo passaggio del suo discorso dopo le polemiche per la scelta della Premier Meloni di dare un tetto massimo agli stranieri per ogni classe.
5: La scuola è la leva più importante e più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi, per i giovani nati in Italia, figli di emigrati. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, così dispone l'articolo 34 della Costituzione.
4: Antonio Tajani si è scusato per le parole pronunciate alla kermesse Itaca a Formello, in cui aveva detto che a suo figlio avrebbe consigliato di sposare una donna meno appariscente, più affidabile e seria, usando la metafora per indicare come i cittadini avrebbero dovuto votare alle prossime elezioni. Ma io non ho mai pensato di offendere le donne, ha detto il ministro da New York, dove è arrivato per prendere parte all'Assemblea dell'ONU. Il discorso di Tajani aveva scatenato non poche polemiche con le opposizioni che lo avevano accusato di propugnare una visione retrograda della donna. I contingenti italiani nel Golfo saranno rimodulati a seguito dell'escalation degli attacchi degli Houthi degli ultimi giorni. Il focus della riunione tenuta a Palazzo Chigi è dedicata allo stretto di Bab el Mandeb e alla necessità di garantire il passaggio sicuro del traffico mercantile dopo l'attacco alla base saudita di Taif con la distruzione di un caccia italiano. La decisione potrebbe portare anche una movimentazione di militari verso territori più sicuri. Sono in corso valutazioni, ha dichiarato il ministro della Difesa Guido Crosetto. L'alta rappresentante dell'UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza Kaya Kallas ha esortato gli stati membri a mantenere le sanzioni contro la Russia per la guerra in Ucraina. Le sanzioni sono un pilastro fondamentale della nostra risposta alla guerra della Russia per privare Mosca dei finanziamenti, ha detto a New York dopo una riunione dei ministri degli esteri dell'Unione Europea. Lunedì i paesi UE non sono riusciti a finalizzare un accordo che prevedeva la revoca delle sanzioni contro gli oligarchi ruschi Alisher Usmanov e Mikhail Friedman. I negoziati proseguiranno a Bruxelles. Chico Forti ha ottenuto la semilibertà e potrà uscire dal carcere di Montorio durante il giorno per rientrarvi la sera. Lo ha stabilito il Tribunale di Sorveglianza di Verona, dove mercoledì scorso si è tenuta l'udienza nei confronti dell'ex imprenditore trentino condannato all'ergastolo negli Stati Uniti per l'omicidio di Anthony Pike avvenuto nel febbraio del 1998 a Miami. Forti, che si è sempre dichiarato innocente, è detenuto in Italia dopo aver trascorso 25 anni in un penitenziario in Florida, negli Stati Uniti. Calcio, primo allenamento delle Mancini bis per la nazionale italiana, col CT che ha dimostrato di avere le idee molto chiare su come potrebbe usare i giocatori che ha a disposizione. In conferenza stampa Mancini ha detto che riconquisterà chi si è sentito tradito dopo il suo burrascoso addio e si è detto sicuro che l'Italia vincerà un trofeo nei prossimi 4 anni. È tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: Mamma, stasera la cena è buonissima. Ha un sapore diverso.
7: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini di aziende controllate che portano da anni la qualità della propria terra.
6: Quando mi ci porti? È lontano?
7: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
6: E li troviamo anche su Facebook.
8: Nel segno del giglio d'autunno incanta Parma. Sabato 3 e domenica 4 ottobre il Parco Ducale si veste dei colori più suggestivi della stagione. Due giornate tra piante, fiori, artigianato, cultura e bellezza nel cuore del mese verdiano. Un nuovo appuntamento per vivere la natura e riscoprire il fascino di uno dei luoghi più belli della città. 3 e 4 ottobre, Parco Ducale di Parma, nel segno del giglio d'autunno. Scopri il programma e i biglietti su autunno.nelsegnodelgiglio.it.
9: 99, non è possibile.
10: Tutto ok?
9: 99, Puma, microtasso.
10: Calmati, ora chiamo qualcuno.
9: 99,
10: pronto?
9: Puma.
10: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
9: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
11: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.

0: 99, non è possibile.
1: Tutto ok?
0: 99, Puma, microtasso.
1: Calmati, ora chiamo qualcuno.
0: 99,
1: pronto?
0: Puma.
1: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso.
2: Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
0: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
3: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
4: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
5: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.

0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A. Telefono 0521 48 57 54.
3: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 7 e 58 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: La Francia sta lavorando una nuova risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU per sbloccare lo stretto di Hormuz. Il presidente francese Macron ha avuto un incontro con Trump a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU e riferito di aver affrontato con il tycoon la situazione nel Mar Rosso e in Ucraina. Il leader francese, il colloquio è stato molto costruttivo. I due si sono confrontati su come garantire maggiore sicurezza alle rotte di trasporto del petrolio e sulla necessità di aiutare gli ucraini ancora più rapidamente con maggiore forza in termini di intercettori.
4: L'alto rappresentante dell'Unione Europea, Kaya Kallas, ha sollecitato intanto il mantenimento a lungo termine delle sanzioni contro la Russia per la guerra in Ucraina. Abbiamo bisogno di questa stabilità affinché le sanzioni restino in vigore più a lungo, ha detto. A New York, per l'81esima Assemblea Generale dell'ONU, il presidente ucraino Zelensky ha in programma circa 20 incontri, tra cui quelli con Trump, i leader europei, i senatori e i membri della Camera dei rappresentanti statunitensi. Lo scrive su X lo stesso Zelensky, che aggiunge come sia in procinto di essere firmato un nuovo accordo sui droni.
5: La scuola è la più efficace leva di integrazione per chi viene da altri paesi e per i giovani nati in Italia che sono figli di emigrati. A ricordarlo è il presidente Mattarella, che ha parlato alla cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico all'Istituto Omnicomprensivo Sergio Marchionne ad Amatrice. Un forte applauso ha accompagnato questo passaggio del suo discorso dopo le polemiche per la scelta della Premier Meloni di dare un tetto massimo agli stranieri per ogni classe.
6: La scuola è la leva più importante e più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi, per i giovani nati in Italia, figli di emigrati. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, così dispone l'articolo 34 della Costituzione.
4: Antonio Tajani si è scusato per le parole pronunciate alla kermesse Itaca a Formello, in cui aveva detto che a suo figlio avrebbe consigliato di sposare una donna meno appariscente, più affidabile e seria, usando la metafora per indicare come i cittadini avrebbero dovuto votare alle prossime elezioni. Ma io non ho mai pensato di offendere le donne, ha detto il ministro da New York, dove è arrivato per prendere parte all'Assemblea dell'ONU. Il discorso di Tajani aveva scatenato non poche polemiche con le opposizioni, che lo avevano accusato di propugnare una visione retrograda della donna.
5: E di almeno due morti e di diversi dispersi il bilancio del tifone Du Juan, che ha colpito la costa orientale del Giappone provocando ingenti danni nella regione del Kanto, comprese le zone limitrofe di Tokyo. A Solegaura, in provincia di Chiba, un uomo di 50 anni è morto dopo essere stato travolto da una frana. A Yokosuka, nella prefettura di Kanagawa, una donna è deceduta nella sua abitazione invasa dal fango generato da uno smottamento del terreno.
4: Lo sport e il volley, con l'ultima partita degli ottavi di finale, è stato definito il quadro delle 8 squadre che si affronteranno nei quarti di finale, in programma tra Torino e Sofia oggi e domani. L'ultima a qualificarsi è stata la Slovenia, allenata dall'italiano Fabio Soli, che al Palavela ha superato la Serbia per 3-0 e affronterà il Belgio, che nel pomeriggio aveva battuto la Repubblica Ceca per 3-1. L'Italia giocherà il primo quarto di finale domani alle 21:05 contro la Finlandia.
5: Per il momento è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
7: 99, non è possibile.
8: Tutto ok?
7: 99, Puma, microtasso.
8: Calmati, ora chiamo qualcuno.
7: 99,
8: pronto?
7: Puma.
8: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
7: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
9: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma. Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata. Dal 2 al 4 ottobre ad Albareto, in provincia di Parma, torna la Fiera Nazionale del Fungo Porcino. Tre giorni di festa tra i profumi del bosco e i sapori del porcino. Pranzi e cene a base di funghi porcini, espositori, mercatini, show cooking, escursioni, street food, mostre e attività per tutta la famiglia. Venerdì e sabato sera, aperitivi, spettacoli, concerti e DJ set. Scopri il menu e il programma completo su fieradialbareto.it e seguici sui social. Fiera Nazionale del Fungo Porcino di Albareto. Gustala, vivila, amala!
0: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
3: Radio Parma, la radio siamo noi.

Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda Emiliano Romagna.

0: Parola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
1: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
2: Buoni? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Dal 21 al 27 settembre, ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi, ricevi un buono sconto di 10 euro, da usare la settimana successiva su tutta la spesa, di almeno 50 euro.
1: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
2: Esatto, riempi il carrello e risparmia. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
4: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strade escluse, info e condizioni online e in sede.
5: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: La radio che vive con te.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 9:00.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Una persona non ancora identificata ha sparato con un fucile davanti a una scuola superiore di Turgutlu in provincia di Manisa, nella Turchia occidentale. Quattro studenti sono rimasti feriti nell'attacco. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine, squadre di soccorso mediche per i feriti. Non sono ancora noti i motivi per i quali l'uomo ha aperto il fuoco contro gli studenti.
4: Donald Trump è arrivato ieri a New York, dove oggi è previsto il suo intervento all'Assemblea dell'ONU. Il presidente degli Stati Uniti parlerà al Palazzo di Vetro alle 15:55 italiane, mentre alle 10:40 è previsto un trilaterale con il premier danese e quello della Groenlandia. Seguirà un bilaterale con i premier britannico e giapponese, mentre alle 19:15 italiane Trump vedrà il presidente Zelensky. Successivamente il leader americano ospiterà all'Hotel Palace Hotel un ricevimento per i leader presenti all'Assemblea ONU, nel corso del quale avrà uno scambio con la presidente ad interim del Venezuela.
5: La Francia intanto sta lavorando una nuova risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU per sbloccare lo stretto di Hormuz. Il presidente Macron ha avuto un incontro con Trump a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU e riferito di aver affrontato col tycoon la situazione nel Mar Rosso in Ucraina. Per il leader francese il colloquio è stato molto costruttivo. I due si sono confrontati su come garantire maggiore sicurezza alle rotte di trasporto del petrolio e sulla necessità di aiutare gli ucraini ancora più rapidamente e con maggiore forza in termini di intercettori.
4: La scuola è la più efficace leva di integrazione per chi viene da altri paesi e per i giovani nati in Italia che sono figli di emigrati. A ricordarlo è il presidente Sergio Mattarella, che ha parlato alla cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico all'Istituto Omnicomprensivo Sergio Marchionne ad Amatrice. Un forte applauso ha accompagnato questo passaggio del suo discorso dopo le polemiche per la scelta della premier Meloni di dare un tetto massimo agli stranieri per ogni classe.
6: La scuola è la leva più importante, più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi, per i giovani nati in Italia, figli di emigrati. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, così dispone l'articolo 34 della Costituzione.
5: Avrebbero fabbricato Molotov testandone la potenzialità offensiva in un capannone industriale. I carabinieri del comando provinciale di Pesaro e Urbino hanno eseguito un decreto di perquisizione e sequestro nei confronti di quattro giovanissimi residenti in provincia, in quelle di Rimini e Bologna. Secondo quanto emerso dalle indagini, il gruppo avrebbe realizzato diverse bottiglie incendiarie, la cui potenzialità offensiva sarebbe stata successivamente testata a Pesaro all'interno del capannone industriale in stato di abbandono.
4: È la 18enne Sara Rizzea, la nuova Miss Italia, atleta delle Fiamme Oro della Polizia di Stato nel nuoto artistico. La giovane di Vado Ligure ha partecipato con la fascia di Miss Liguria e ha battuto la concorrenza. La proclamazione ieri sera al Castello di Santa Severa vicino Roma, in occasione dell'80esima edizione del concorso di bellezza. Sul podio al secondo posto Michela Meli del Lazio, 21enne laureanda in scienze dell'alimentazione, e Sara Genova della Calabria, 20 anni e pallavolista di Serie B di Corigliano Rossano.
5: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
3: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
7: Fra poco con voi Andrea Gatti.
8: 99, non è possibile.
9: Tutto ok?
8: 99, Puma, microtasso.
9: Calmati, ora chiamo qualcuno.
8: 99,
9: pronto?
8: Puma.
9: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso.
10: Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
8: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
11: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
12: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
13: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.

0: Radio Parma RPR 102.104 presenta i gatti. Ho detto i gatti. I gatti. Ecco, i gatti vostri. I gatti vostri.
1: Ah, comodo anch'io. Ecco, aspetta, che così va benissimo. Poltroncina, microfono davanti. Vai, possiamo partire, sì. 265esimo giorno dell'anno, buongiorno, benvenuti, lunedì 22 settembre, 7 oltre le 9 i minuti, anche per questa mattina siete già in piedi, giusto? Vestiti, operativi, soprattutto avete già capito che giorno è, sappiate che siete decisamente avanti rispetto alla media, nel senso che sembra un orario ormai, ecco, dove la mattina si è già inoltrata per tanti, ma non è così. Oggi è uno di quei giorni in cui il calendario, se lo sfogliamo un po', sembra aver deciso di fare cose in grande. Per esempio, 22 settembre del 94 succedeva una cosa apparentemente piccola, nel senso che in televisione comparivano sei ragazzi di New York seduti su un divano, partiva Friends e probabilmente nessuno quella sera immaginava che 32 anni dopo avremmo ancora saputo chi era in pausa con chi, avremmo ancora riconosciuto Central Park al primo colpo e soprattutto avremmo continuato in qualche modo a domandarci come facessero sei ragazzi a passare metà della giornata al bar senza che nessuno dicesse mai scusate ma voi e quando lavorate? Ecco, perché poi la frase è quella. Il 22 settembre è evidentemente anche una certa predisposizione per i personaggi, perché oggi compie 68 anni Andrea Bocelli dall'Aiatico, piccolo paese toscano ai più grandi palcoscenici del mondo. Facciamo anche un altro ricordo, perché è un compleanno che insomma ci parla di lei che ci ha lasciato da poco, pochissimo tempo. Parliamo di Ornella Vanoni, oggi avrebbe compiuto 92 anni e continua ad avere quella meravigliosa capacità di dire qualunque cosa, così è stata anche fino agli ultimi giorni della sua vita, con l'aria di una donna che ne ha già viste abbastanza da non avere più nessuna intenzione di perdere tempo con le sciocchezze, vero o no? Francamente, 92 anni fa, Ornella Vanoni, un diritto acquisito anche se, ripeto, ci ha lasciato da poco tempo. Poi ci sono gli sportivi, oggi compie 69 anni Giuseppe Saronni, uno dei grandi nomi del ciclismo italiano, campione del mondo dell'82, vincitore del Giro d'Italia, protagonista di un'epoca dove quelli che erano poi le sfide, i duelli sulle biciclette riuscivano a dividere bar, paesi interi, anche famiglie. E poi preparate la torta, ma bella grossa, perché oggi Ronaldo compie 50 anni, l'abbiamo vista l'apparizione con Madonna sul palcoscenico degli sportivi, sul campo da calcio, e ci chiedevamo se era un film oppure se era lui, Ronaldo, 50 anni, il Ronaldo originale, per evitare guerre generazionali già di prima mattina, il fenomeno, per capirci, proprio lui. E poi compie gli anni un altro sportivo, Thiago Silva, 42 anni, uno dei difensori brasiliani più importanti della sua generazione, insomma tra Friends, Bocelli, Vanoni, Saronni, Ronaldo, anche oggi il 22 settembre non si è certamente risparmiato. Ricordiamo anche che avremo ospite questa mattina alle 10:15 Camilla Robuschi, che ci porterà nel mondo del suo libro, si chiama Le fiabe di Credula, e visto che le fiabe normalmente cominciano con c'era una volta, per il momento possiamo limitarci a dire c'era una volta una trasmissione radiofonica che iniziava allegramente un martedì mattina, ed eccoci qua, buongiorno a tutti, cominciamo, iniziava con un pezzo che sicuramente ci passa ottime vibrazioni a tutti, spero sia così. Simple Red, poi Andrea Violi per le prime news di Gazzetta.

0: ieri, oggi e domani.
1: Radio Parma, sempre con te.
0: GazzettaDiParma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.
2: Siamo arrivati al primo appuntamento con la redazione di GazzettaDiParma.it. Per lei è questa mattina. Abbiamo ai nostri telefoni Andrea Violi. Buongiorno Violi, eccoci qua.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti. Partiamo da una notizia di questa notte, un incidente verso l'1.30 alla fratta di Monte Chiarugolo, per causa in via di accertamento una ragazza ha perso il controllo del suo scooter, è caduta e è stata soccorsa da un'ambulanza, portata al pronto soccorso del maggiore con ferite di media gravità. E altre notizie in primo piano sul giornale e sul sito: un anziano che innaffiava il giardino domenica mattina è stato centrato dal pallino di un fucile, quindi il fucile di un cacciatore. È successo nella zona est della città. L'85enne, ferito a una mano, è stato operato al maggiore. Andiamo a Sala Baganza, a Maiatico nel mirino dei ladri, quattro tentativi di furto in poche ore.

0: accumulare oltre 7.000 euro di debiti a famiglia. Ecco, a Parma la corsa ai prestiti è sopra la media, siamo al 40° posto in Italia. Si tratta di dati riferiti al 2025 che fanno riferimento all'ultimo report della CGA di Mestre, appunto, che tiene conto del credito al consumo, quindi senza considerare i mutui. Ecco, abbiamo un approfondimento con anche le tabelle, appunto, tutti i dettagli e anche i consigli degli esperti su questo tema. Infine, Parma Calcio, ora c'è la pausa, dopo la vittoria col Genoa facciamo un'analisi della situazione del Parma. Il nostro titolo di oggi: carattere, coraggio e questa, nel senso dell'allenatore, la ricetta della serenità. Il tecnico spagnolo si è isolato dai rumor, ha vinto e ha zittito gli scettici, ecco, dice la nostra analisi, appunto, firmata da Vittorio Rotolo, e adesso, appunto, vedremo, insomma, come andrà la preparazione in vista poi della ripresa del campionato. E per il momento è tutto.
1: Perfetto, Violi, come sempre, ci ricorda il suo prossimo appuntamento?
0: Ore 11.45 in studio.
2: GazzettaDiParma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.

0: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro, grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permotorottamazione, IVA emessa su strada escluse, info e condizioni online e in sede.
1: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
2: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
3: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
4: Buoni? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Dal 21 al 27 settembre, ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi, ricevi un buono sconto di 10 euro, da usare la settimana successiva su tutta la spesa, di almeno 50 euro.
3: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
4: Esatto, riempi il carrello e risparmia. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.

Ed eccoci qua, due compleanni, un ricordo importante, un omaggio, visto che Andrea Bocelli è ancora vivo e oltre che vegeto anche cantante, 68 anni questa mattina. E allora facciamo gli auguri a una delle voci italiane più conosciute al mondo. Andrea compie 68 anni, nato in provincia di Pisa, Laiatico, questo è il paese oscano. La musica entra prestissimo nella sua vita, comincia con il pianoforte a 6 anni, poi flauto, sassofono, ma è nella voce che trova il suo vero strumento. E la cosa curiosa è che prima che la musica diventasse definitivamente la sua vita, Bocelli si laurea in giurisprudenza. Per pagarsi le lezioni di canto suona anche nei piano bar, studia tra gli altri con Franco Corelli e la svolta arriva nei primi anni 90. Viene scoperto da Caterina Caselli. Nel 94 arriva a Sanremo, vince la categoria delle nuove proposte con Il mare calmo della sera e nello stesso anno esce il suo primo album e debutta anche nell'opera Nel Macbeth di Verdi. Nel 95 torna a Sanremo, questa volta tra i Big, una canzone destinata a diventare uno dei suoi simboli che è Con te partirò. Da lì la carriera prende una dimensione internazionale con Sarah Brightman, Time to say goodbye nel 96 e poi in Germania arriva a vendere milioni di copie di questo pezzo. Nel 97 esce Romanza, l'album che poi porta definitivamente Bocelli in tutto il mondo. Proprio in quegli anni c'è anche una canzone però che ricorda perfettamente le capacità di Bocelli di incontrare quello che è il pop italiano senza perdere la propria identità vocale. È contenuta nell'album Bocelli, è un duetto, ne ha fatti tantissimi, tra questi con un'altra grandissima voce italiana che è quella di Giorgia, che ascoltiamo insieme proprio per questo duet, Vivo per lei.

Appuntamento con Vivo per lei, Andrea Bocelli, Giorgia, e dopo l'esplosione degli anni 90 smette definitivamente di essere soltanto un fenomeno italiano, proprio perché la sua particolarità è proprio questa: riesce a muoversi continuamente tra la musica popolare, il repertorio lirico, e porta la voce nei teatri d'opera, ma anche nelle classifiche internazionali. Nel 1998 debutta come Rodolfo nella Bohème al Teatro Lirico di Cagliari, e nello stesso periodo arrivano anche tournée in Europa, Asia, Nord e Sud America, riconoscimenti internazionali. Nel 98 incide The Prayer con Céline Dion, nel 99 negli Stati Uniti arriva ad avere contemporaneamente, pensate, 4 dischi nelle classifiche, ottiene anche una nomination al Grammy come Best New Artist. Negli anni successivi continua il percorso classico, la Bohème, il Requiem di Verdi, Tosca, il Trovatore, Werther, e intanto continua anche la fase più leggera, quella capace di duettare con artisti completamente diversi tra loro. È interessante proprio vedere come e con chi Bocelli abbia scelto di cantare, no? Céline Dion, Sarah Brightman, Ed Sheeran, Dua Lipa e tanti altri. Pubblica Passione nel 2013, un disco dove affronta grandi canzoni romantiche internazionali, e per questo brano incontra addirittura J-Lo, Jennifer Lopez, ebbene sì, una canzone nata a Cuba negli anni 80 è diventata uno degli standard latinoamericani più famosi di sempre. E questa si chiama Quizás, Quizás, Quizás. Siempre.

0: Jennifer Lopez con Andrea Bocelli con questa canzone. Allora veniamo all'ultima parte della storia di Bocelli, perché col passare degli anni non rallenta, magari allarga ancora di più il proprio pubblico. E allora nel 2011 nasce anche l'Andrea Bocelli Foundation, affianca la carriera artistica a quell'attività filantropica internazionale. Poi nel 2018 pubblica l'album Sì, dove c'è anche Follow Me, cantata insieme al figlio Matteo. Il disco raggiunge il numero uno negli Stati Uniti e nel Regno Unito, un risultato storico, ricordiamo, per un artista italiano. Oggi compie 68 anni e dopo 30 anni dal Sanremo che lo fece conoscere al grande pubblico, la sua voce, dicevamo, rimane immediatamente riconoscibile. E chiudiamo questo piccolo viaggio con un incontro tra due voci italiane che hanno fatto il giro del mondo. Il pezzo nasce come Vivere, vi ricordate, canzone che Bocelli aveva già inciso nel suo primo album nel 94. Anni dopo ritorna in questa nuova versione che si chiama Dare to Live, insieme a Laura Pausini. C'è la raccolta The Best di Bocelli. Nel 2008 il duetto ottiene anche una nomination al Latin Grammy. E allora auguri ad Andrea Bocelli. Li facciamo così, con questa ultima canzone. Tra l'altro Vivere fu interpretata anche con Gerardina Trovato, vi ricordate quella di Non ho più la mia città? Bene, proprio lei. Subito dopo la pubblicità torneremo a omaggiare anche un'altra artista, Ornella Vanoni.
1: Tra il

0: 99, non è possibile.
1: Tutto ok?
0: 99, Puma, microtasso.
1: Calmati, ora chiamo qualcuno.
0: 99,
1: pronto?
0: Puma.
1: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso.
2: Ah,
1: ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
0: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
3: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
4: Nel segno del giglio d'autunno, incanta Parma. Sabato 3 e domenica 4 ottobre, il Parco Ducale si veste dei colori più suggestivi della stagione. Due giornate tra piante, fiori, artigianato, cultura e bellezza nel cuore del mese verdiano. Un nuovo appuntamento per vivere la natura e riscoprire il fascino di uno dei luoghi più belli della città. 3 e 4 ottobre, Parco Ducale di Parma, nel segno del giglio d'autunno. Scopri il programma e i biglietti su autunno.nelsegnodelgiglio.it.
5: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
6: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.

Oggi Ornella avrebbe compiuto 92 anni, ci ha lasciato un anno fa quasi, nasceva a Milano nel 1934, la sua carriera comincia curiosamente non dalla musica ma dal teatro, pensate, studia alla scuola del Piccolo Teatro di Milano, incontra Giorgio Strehler che intuisce immediatamente la forza di quella voce così particolare. Alla fine degli anni 50 diceva la cronaca e scrivevano i giornali, diventa la celebre cantante della mala, interpretando storie di periferia e malavita milanese. Poi l'incontro decisivo con Gino Paoli, nasce una tormentata storia d'amore ma anche un sodalizio artistico straordinario, arrivano canzoni come Senza fine, Che cosa c'è, una carriera che ormai è definitivamente lanciata. Negli anni 60-70 diventa una delle grandi interpreti italiane e proprio negli anni 70 scopre un'altra musica destinata a cambiarla profondamente, quella brasiliana. Oggi l'abbiamo ascoltata con La voglia e la pazzia con Vinicius de Moraes e da quel momento la Vanonia attiva praticamente tutta la storia della musica italiana nelle sue corde. Arrivano canzoni come L'appuntamento, Domani un altro giorno, Una ragione in più, le tante partecipazioni a Sanremo, ma soprattutto succede qualcosa di raro. Mentre cambiano le mode, lei non diventa mai una cantante del passato. Continua a sperimentare, passando dalla canzone d'autore al jazz, dalla musica brasiliana al pop, mantenendo sempre il suo modo inconfondibile di interpretare un pezzo. Ed è proprio questa Ornella che ascoltiamo adesso con Mario Lavezzi, Insieme del 79, si chiama Insieme a te.

Ed eccolo qua insieme a te il pezzo che scrisse, che interpretò con Mario Lavezzi e che poi lo stesso inserì nel proprio album. Uno fece da prima voce una volta e poi al ritorno, diciamo, nell'altro album ricambiò il favore. Ma veniamo all'ultima parte della sua carriera, quella forse più sorprendente, perché Ornella Vanoni riesce a diventare popolare anche tra le persone che hanno 50 o 60 anni meno di lei. Continua a incidere dischi, torna a Sanremo, collabora con artisti molto più giovani e soprattutto diventa un personaggio amatissimo anche fuori dalla musica. Ironica, imprevedibile e soprattutto senza filtri, nel senso che se l'avete vista in alcune apparizioni avrete visto che diceva quello che pensava senza mezzi termini, con una libertà assolutamente personale. Fino agli ultimi anni non smette mai di cercare qualcosa di nuovo e nel 2024, a quasi 90 anni, incontra musicalmente uno degli artisti italiani simbolo di una generazione lontanissima dalla sua. Parliamo di Mahmood. Due generazioni, due mondi, due voci completamente differenti, e forse è proprio questo il modo migliore per chiudere questo nostro piccolo ricordo Ornella Vanoni nel giorno in cui avrebbe compiuto 92 anni. La collaborazione non con l'ultima generazione, perché per l'ultima generazione Mahmood è già vecchio, pensate un po', ma qua con lei una intensità davvero speciale. Ornella e Mahmood, si chiama Santa Allegria.

0: Ed eccoci qua con santa allegria, si chiude il nostro piccolo omaggio Ornella Vanoni questa mattina, che proprio oggi, vi ricordo, avrebbe compiuto 92 anni, una voce, uno stile e soprattutto questa personalità che difficilmente potranno essere confusi con quelli di qualcun altro. Adesso ci fermiamo perché ci sono le news locali, ma restate con me perché tra poco torniamo in diretta. Alle 10:15 abbiamo Camilla Robuschi insieme al suo editore questa mattina Massimo Soncini. Insieme presenteranno quello che è il nuovo libro di Camilla, si chiama Le fiabe di Credula Postero e altri racconti. Tutto questo 10:15 qui in diretta.
1: Energia, passione.
2: Radio Parma. Anche quest'anno tutte le partite del Parma Calcio saranno trasmesse in Radio Cronaca diretta e in esclusiva su Radio Parma, in FM 102 e 104, in live streaming su radioparma.it e sulle app per smartphone, tablet e per smart TV di 12 TV Parma. Vivi la passione del grande calcio e del campionato dei crociati in Serie A con Radio Parma, la radio ufficiale del Parma Calcio.
1: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
3: Radio Parma, la radio siamo noi.
1: L'ora esatta è offerta da...
4: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
1: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
5: Sono le 10:00.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
6: Buongiorno dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è la cronaca. I carabinieri e la medicina del lavoro dell'azienda USL di Parma indagano per fare chiarezza sulla morte di Pasquale Riillo, operaio di 51 anni che ha perso la vita ieri sul lavoro a Polesine. Viveva a Gualtieri, nel Reggiano. È accaduto in una cava di sabbia in strada Argine Maestro. L'uomo era impegnato accanto ad una tramoggia. Da subito le sue condizioni sono parse disperate a causa di un forte trauma da schiacciamento. È morto sul colpo. Con una nota congiunta CGIL, CISL e UIL denunciano nel settore delle cave come in quello dell'edilizia non si fa abbastanza per la sicurezza e chiedono interventi anche legislativi per rendere la prevenzione e la sicurezza sui luoghi di lavoro materia realmente efficace. Ancora cronaca, stava innaffiando il giardino quando è stato colpito ad una mano da un pallino di un fucile da caccia. Ferito un 85enne nella zona est di Parma. Il fatto raccontato dalla Gazzetta di Parma risale a domenica mattina. L'uomo è stato poi dimesso al pronto soccorso con una prognosi di 10 giorni. Sempre domenica un altro cittadino aveva invitato nella stessa zona alcuni cacciatori ad allontanarsi dalle abitazioni. Indagano i carabinieri forestali. È stata resa nota la data dei funerali del principe Diofebo Meliluppi di Soragna, morto all'età di 85 anni. Le esequie si svolgeranno il 24 settembre, giovedì, alle 14:30 nella chiesa parrocchiale del paese della Bassa. La camera ardente sarà allestita in rocca a Soragna e aperta al pubblico oggi e domani dalle 15 alle 18. La recita del Santo Rosario si terrà domani, mercoledì, alle 20:30 in rocca a Soragna. Ora parliamo dell'ordigno bellico ritrovato nell'area dell'ex castelletto tra via Zarotto e via Sidoli in vista dell'evacuazione pre-disinnesco. In programma domenica mattina la TEP organizzerà un servizio di bus navetta per raggiungere la scuola Pezzani, dove saranno accolti coloro che dovranno lasciare le loro abitazioni. Previste 11 fermate, l'elenco completo sul sito del comune di Parma. Le operazioni richiederanno lo sgombero di un'area di circa 500 metri dal punto di ritrovamento. Le procedure nella zona rossa avranno inizio alle 7. Il termine ultimo per lasciare le abitazioni sarà quello delle 8, circa 6.000 le persone interessate. È stata presentata a Parma la campagna Natalità, bene comune, a sostegno della petizione regionale per chiedere una legge organica sulla natalità e sul sostegno alla famiglia in Emilia-Romagna. Allo stesso tavolo il vescovo Solmi, il sindaco Guerra e consiglieri di diversi schieramenti politici. Sulla Gazzetta di Parma di oggi un'inchiesta sull'indebitamento al consumo delle famiglie sulla base dei dati della CGA di Mestre. A Parma la corsa ai prestiti è sopra la media nazionale, siamo al 40° posto in Italia, più 5,5% in un anno. Dall'auto al cellulare in media 7.000 euro di debiti a famiglia. La cultura dal 2 ottobre va in scena a Parma nelle sale del Palazzo del Governatore, la mostra dal titolo Lei, ritratti di donne da Van Gogh a Modigliani. L'esposizione che rappresenta il secondo capitolo del protocollo d'intesa tra il Comune e la Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma, con un eccezionale prestito. In mostra opere tra gli altri di Van Gogh, Modigliani, Picasso, Giacometti e Klimt. Lo sport, il calcio, inizia la lunga sosta del campionato di Serie A. Si torna in campo il 10 ottobre a San Siro, si giocherà Inter-Parma, partono le rispettive nazionali al lavoro, Sierro e Brisghi andranno con la Svizzera, Keita col Belgio, Daffara con l'Under 21 italiana e Lontani con l'Under 19 azzurra, Drobnic con l'Under 21 slovena. In chiusura il meteo, cielo coperto in mattinata Parma e provincia e aria più fresca, massime in lieve calo ma comunque sopra le medie del periodo. Ieri in città si sono sfiorati 31 gradi. È tutto per ora, a più tardi.
3: Radio Parma 102.104. Giornale radio.
7: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.

0: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse, info e condizioni online e in sede.
1: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
2: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata. Dal 2 al 4 ottobre ad Albareto, in provincia di Parma, torna la Fiera Nazionale del Fungo Porcino. 3 giorni di festa tra i profumi del bosco e i sapori del porcino. Pranzi e cene a base di funghi porcini, espositori, mercatini, show cooking, escursioni, street food, mostre e attività per tutta la famiglia. Venerdì e sabato sera, aperitivi, spettacoli, concerti e DJ set. Scopri il menu e il programma completo su fieradialbareto.it e seguici sui social. Fiera Nazionale del Fungo Porcino di Albareto. Gustala, vivila, amala!
3: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: musica di ieri, oggi e domani.
1: Radio Parma, sempre con te.
2: Allora, appuntamento questa mattina precisi, nel senso che sono quasi le 10:15, manca ancora qualche secondo, ma questa mattina vi vogliamo portare in un posto che esiste davvero, tra l'altro qui a Parma, no? Ma che probabilmente potrebbe anche essere uscito da una fiaba. È un negozio di antiquariato in via Nazario Sauro, si chiama Credula Postero, dico bene con l'accento. Dentro ci sono libri, negozi di articoli di legno, cose che hanno attraversato varie generazioni. Ma la domanda è: che cosa succede quando la sera la porta si chiude, le luci si spengono e nel negozio non rimane più nessuno? Camilla Robuschi sostiene di saperlo, ha deciso di raccontarlo in questo libro appena uscito, si chiama Le fiabe di Credula Postero e altri racconti. Camilla, buongiorno e benvenuta insieme a te anche il nostro editore, dico nostro perché ormai è una presenza quasi fissa, Massimo Soncini, buongiorno entrambi.
3: Elia, buongiorno.
4: Buongiorno Andrea, buongiorno a tutti.
2: Allora Camilla, prima ancora di entrare nel libro devo chiederti una cosa: da dove arriva un nome così particolare, Credula Postero?
3: È un nome che è legato strettamente alla frase di Orazio del Carpe Diem, qua minimum Credula Postero, e in cui Orazio sprona a affidarsi al presente e non essere fiducioso sul futuro. Io invece ho scelto la fine, Credula Postero, che sembra un po' una formula magica, un po' un abracadabra, ma anche invita a credere al futuro. Perché questo? Perché io mi affido al passato che mi accompagna, è come avere accanto a me un signor tempo. Io lo immagino così, un vecchio signore con la barba bianca, il vestito azzurro, il cappello da mago, che mi accompagna, no? Lascia le sue impronte sulle cose e io non faccio altro che presentarle al futuro, a un occhio diciamo buono, che li sappia apprezzare gli oggetti e che sappia valorizzarli nella quotidianità. Mi sento come un passamano per l'eternità, è come se appunto grazie anche al mio amico signor Tempo portassi nel futuro un oggetto che è stato amato, accolto, conservato, tramandato. È questo il mio fine. Portare l'amore di questo oggetto, perché io lo dico anche nel mio libro: gli oggetti hanno sogni e desideri, e il loro sogno, il loro desiderio è essere apprezzati, amati, scelti, rivitalizzati, diciamo, nella realtà. Perché un oggetto non è solo un tirapolvere, come mi dicono alcuni clienti che passano, magari dei signori che accompagnano le

0: da sempre, da quando ho 8 anni amo avvicinare il naso agli oggetti, aprire i cassetti, fiutare i libri antichi, guardare la meraviglia delle cose antiche, ma anche, non so, degli affreschi, dell'arte, della bellezza che il passato ci ha lasciato. Ma poi c'era anche mio papà, che è antiquario da tanti anni, che mi ha spronato la strada, mi ha accompagnato, e quando mi sono laureata in conservazione dei beni culturali nel 2006 mi ha proposto di aprire questo negozio, e per me è stato un sogno che si è realizzato.
1: Ecco, tra l'altro c'è un capitolo, no, mentre sfogliavo il tuo libro, che parla proprio del profumo del libro.
0: Certo.
1: Quando si parla di book, no, poi leggetevi questo capitolo per capire la differenza tra ebook e libro.
0: Certo.
1: Cartaceo.
0: L'amore della mia passione per i profumi mi accompagna anche a divulgare, no? E a insegnare alle persone a fiutare i libri. E molto spesso, non so, faccio delle specie di post su Instagram, su Facebook, in cui racconto il profumo che sento io, per esempio, non so, profumo di talco, profumo di terra, di foglie secche. Quindi è anche buffo questo mio modo di sentire i profumi dei libri stessi.
1: Quindi quando prendi in mano un oggetto, senti più la storia o il valore dell'oggetto?
0: Io sento la storia, sento le vibrazioni dell'anima dell'oggetto, perché ogni oggetto per me ha un'anima. È per quello che io dico che gli oggetti scelgono nel mio negozio, scelgono a chi fare l'occhiolino, come dico io, a chi illuminarsi, perché c'è una specie di comunione di anime. E questo è proprio ho una testimonianza assoluta dei miei clienti che dicono: ma è vero, qua accadono delle magie. È come se accadesse questa piccola magia, cioè l'oggetto, quando incontra l'anima affine, si illumina. Gli occhi della persona che lo guarda si illumina, e in quel momento c'è l'unione di anime, c'è una scelta.
1: In questo caso Massimo chiude il negozio, dimmi. Camilla, e rimangono tutti questi oggetti, e da lì nasce
2: gli oggetti del negozio di Camilla. Sono dappertutto, fluttuano nell'aria. È un tempo sospeso, quindi anche uno spazio sospeso. Il libro rappresenta il suo negozio.
1: Ecco, da lì quindi è nata l'idea di fare questo libro e proportelo, giusto?
2: Certo.
1: Tu che cosa hai accettato di questa, la fiaba, la parte fiabesca, fantastica?
2: Tutto qua, prima di tutto il libro, mi ha detto Camilla, che serviva anche per onorare e per ricordare i 20 anni di apertura del negozio, che cadono proprio il mese di settembre, mi sembra.
0: Ottobre, 14 ottobre.
2: E poi cadeva a fagiolo la proposta di Camilla, perché abbiamo appena aperto una collana che si chiama Cocchines, in cui rientra questo libro, che è una collana di poesie, favole, fiabe, eccetera eccetera. Quindi ci siamo trovati, come negli oggetti del suo negozio ci siamo ritrovati.
1: Allora, quanto c'è del vero nelle storie di questo negozio? Quanto c'è del vero negozio dentro questa storia?
0: C'è tanto vero. Diciamo che alcune fiabe, alcuni racconti sono ispirati da storie vere, e soprattutto il fine di queste storie è sottolineare il fatto che, anzi il mio invito è proprio questo: invitare le persone, soprattutto gli adulti, fiabe per adulti, mi viene quasi da dire queste, perché invitano a trovare il cristallo sfaccettato che abbiamo dimenticato dentro di noi. Dentro di noi abbiamo il nostro essere bambini, ma l'abbiamo dimenticato con la fretta, con i cellulari, con tutto ciò che ottenebra la mente e il tempo. Io dico questo con questo libro: fermiamoci, ascoltiamo la natura, ascoltiamo i bambini, chiniamoci ad ascoltarli, perché non so se avete mai notato, ma i bambini sono a un'altezza diversa da noi, e molto spesso dall'alto perdiamo le parole poetiche, parole capaci di farci scoprire un nuovo modo di vedere il mondo. Quindi inchiniamoci a loro e ascoltiamo le loro parole. Questo è un po' il messaggio che le mie fiabe, i miei racconti donano. E poi c'è la gentilezza che in questo tempo così ottuso, così chiuso, spesso nella cattiveria, la gentilezza esiste ancora. E qui ci sono proprio delle testimonianze che

0: esistono veramente e che sono accadute a Credula Postero o anche a amici che mi hanno accompagnato.
1: Ecco, hai inventato le storie e poi hai trovato gli oggetti, o sono stati gli oggetti a ispirarti, poi a suggerirti le storie?
0: Allora, ho scritto queste fiabe, questi racconti nel corso di questi 20 anni, ma non tanto per creare un libro, ma per donare la fiaba ai miei clienti, ma soprattutto perché le ho fatte. Le ho fatte prima di tutto per me, perché a volte è difficile lasciare andare un oggetto, e molto spesso l'oggetto voleva stare con me. Quindi io cosa ho fatto? Non ho fatto altro che cercare un piccolo escamotage, cioè quello di scrivere una storia su quell'oggetto che tanto mi chiamava, che tanto voleva stare con me, ma che non potevo tenere perché non posso tenermi tutto.
1: Anche perché è il tuo lavoro, insomma.
0: Appunto. Quindi ho scritto la fiaba su questo oggetto, e l'oggetto l'ho lasciato andare. Quindi è rimasto il ricordo e la dolcezza dell'oggetto stesso, che rimane per sempre. Quindi, e l'oggetto chissà chi ce l'ha adesso.
1: Tra tutti i personaggi del libro ce n'è uno al quale sei particolarmente affezionata?
0: Allora, diciamo che la fiaba che più mi crea una dolcezza particolare è la fiaba che ho scritto per la mia nipotina Mavi, che è dettata da una storia vera, effettivamente, perché quando era piccolina ha lanciato in cielo un palloncino scrivendoci: ciao, sono la Mavi, quando trovi il mio palloncino mandami una cartolina. Quindi già il fatto che voleva una cartolina scritta è una cosa dolcissima, e poi l'ha lasciato andare in cielo. Io ho inventato una fiaba particolare dove questo palloncino incontra tanti personaggi, ma alla fine il palloncino ritorna a lei, grazie a un signore che l'ha trovato. Ma questa è una storia vera, perché un signore l'ha trovato davvero questo palloncino vicino a Parma, vicino alla Certosa, e poi l'ha portato personalmente a casa della bambina con un dolcissimo regalo, cioè un pacchetto di biscotti, che per me è stato così commovente, così particolare questa storia, che ho proprio voluto creare una fiaba per lei, per Mavi e per il signore, che non so chi sia purtroppo.
1: Ecco, ce n'è invece uno che ti ha sorpreso mentre scrivevi, cioè uno che pensavi sarebbe rimasto un po' un personaggio secondario, invece poi ha preteso più spazio.
0: Allora, c'è una fiaba triste, ed è nata in un momento di tristezza, perché io sono spesso malinconica, quindi sono molto colorata, sono molto sorridente, ma dentro di me è una malinconia legata al tempo antico, che amo, ma che viene sovrastato dalla modernità. Quindi non so, negozi antichi che vengono chiusi, vengono trasformati con l'asettico che va oggi. Ecco, queste cose mi creano molta tristezza, e quindi ho voluto creare un personaggio che si rifugia nei meandri di un mondo sotterraneo. E all'inizio questo personaggio era molto molto triste, ma mano a mano che scrivevo il racconto invece ho voluto creare nel suo mondo sotterraneo una speranza, un modo in cui riuscire comunque a vivere nel mondo sta decadendo, uscendo dai sogni che ognuno ha di un mondo più felice.
1: Un po' il Medioevo, stiamo vivendo un altro Medioevo, questa è la realtà.
0: Nel Medioevo però c'erano dei meravigliosi affreschi.
1: Era un'altra considerazione dell'arte.
0: Sì.
1: Allora, ci facciamo una pausa con il GR musicale, poi ci ritroviamo insieme a Camilla e al suo libro di fiabe.
2: Radio Parma, la tua playlist ogni giorno.

0: 99, non è possibile.
1: Tutto ok?
0: 99, Puma, microtasso.
1: Calmati, ora chiamo qualcuno.
0: 99,
1: pronto?
0: Puma.
1: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso.
2: Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
0: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
3: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
4: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
5: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
6: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.

0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Spari davanti a una scuola superiore di Turgutlu in provincia di Manisa, nella Turchia occidentale, con almeno 8 studenti feriti a causa dell'attacco. Dopo una caccia all'uomo, la persona sospettata di aver sparato è stata arrestata dalle forze dell'ordine. Secondo quanto raccolto, i feriti sono stati trasportati nella struttura sanitaria più vicina. Il sospettato, ritenuto l'autore della sparatoria, è stato messo in custodia dalle forze di sicurezza, si legge nel comunicato della prefettura locale.
1: Avrebbero fabbricato Molotov testandone la potenzialità offensiva in un capannone industriale. Invece i 4 giovanissimi intercettati dai carabinieri del comando provinciale di Pesaro e Urbino. Secondo quanto è emerso dalle indagini, il gruppo avrebbe realizzato diverse bottiglie incendiarie la cui potenzialità offensiva sarebbe stata successivamente testata a Pesaro all'interno di un capannone in stato di abbandono.
2: Donald Trump è arrivato a New York, dove oggi è previsto il suo intervento all'Assemblea dell'ONU. Il presidente degli Stati Uniti parlerà al Palazzo di Vetro alle 15.55 italiane, mentre alle 19.15 Trump vedrà il presidente Zelensky. Successivamente il leader americano ospiterà all'Hot Palace Hotel un ricevimento per i leader presenti all'Assemblea ONU, nel corso del quale avrà uno scambio con la presidente ad interim del Venezuela.
1: Le misure sulla scuola annunciate dalla premier Giorgia Meloni, in particolare il tetto per gli studenti stranieri in classe, dovrebbero essere contenute in un decreto legge. Intanto il ministro Valditara ha sottolineato in un'intervista al Corriere della Sera che sarà attribuito un ruolo di coordinamento agli uffici scolastici territoriali, che potranno spostare gli studenti in eccesso ad altra scuola di prossimità, come già avviene oggi per gli studenti italiani in sovrannumero.
2: I testimoni di Geova modificano la loro posizione sulle trasfusioni. Ogni fedele potrà decidere secondo la propria coscienza se ricevere da un donatore globuli rossi, globuli bianchi, plasma e piastrine. Potrà inoltre scegliere se donare sangue destinato a essere usato per ricavarne componenti da impiegare nelle cure mediche di altre persone. Resta invece invariato il rifiuto delle trasfusioni di sangue intero proveniente da un donatore. La novità è stata annunciata col 6° aggiornamento del corpo direttivo dell'anno, pubblicato sul sito ufficiale dei testimoni di Geova.
1: Il calcio comincia il nuovo ciclo di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia, un ciclo che parte dalla Nations League. Il primo appuntamento è per il 25 settembre all'Olimpico di Roma contro il Belgio. La sfida con la Turchia verrà invece giocata a Bologna, a San Siro quella di novembre contro la Francia. Ieri gli azzurri si sono ritrovati per il primo allenamento. Assente Di Marco, che torna a Milano, al suo posto è stato convocato Ruggeri.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Ah, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A. Telefono 0521 48 57 54. Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
2: Nel segno del giglio d'autunno incanta Parma. Sabato 3 e domenica 4 ottobre il Parco Ducale si veste dei colori più suggestivi della stagione. Due giornate tra piante, fiori, artigianato, cultura e bellezza nel cuore del mese verdiano. Un nuovo appuntamento per vivere la natura e riscoprire il fascino di uno dei luoghi più belli della città. 3 e 4 ottobre, Parco Ducale di Parma, nel segno del giglio d'autunno. Scopri il programma e i biglietti su autunno.nelsegnodelgiglio.it.
3: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.
5: Allora, torniamo insieme a Camilla Rubuschi e Matteo Massimo Soncini, rispettivamente autrice e editore del libro che abbiamo tra le mani, Le fiabe di Credula, Postero e altri racconti. Abbiamo allora iniziato a conoscere un po', a sentire l'odore anche della polvere di questo tuo negozio in via Nazario Sauro. Allora, come è fatto il libro senza naturalmente svelarci troppo la struttura, Camilla?
6: Il libro è, come dicevo, un insieme di fiabe e racconti nati da oggetti che amavo, da vetrine che mi hanno lasciato, diciamo, un segno nel cuore, quindi desideravo proprio mantenere ricordo. E quindi si parla di girasoli, di lune. Ecco, per esempio, c'è una fiaba che si intitola La luna rotta, che invita di nuovo a guardare la luna. Pensate un po', quanti di voi si fermano a guardare la luna e in mezzo a tutta questa, a queste stelle finte date dai cellulari che si accendono? Noi abbiamo una luna che si appropria del nostro amore ed è felice delle nostre, dei nostri, diciamo, occhi che la guardano. E quindi in questo racconto l'uomo ha perso, diciamo, questo desiderio di guardare la luna, e allora la luna si sgretola, si rompe, si rovina, muore. Ma una bambina e con il suo nonno accanto riesce a dare all'uomo ancora il desiderio di guardare la luna. O guardare la luna vuol dire sognare, vuol dire quindi pensare ad un futuro di felicità, di gioia. E poi accanto alla luna ci sono le stelle, che sono desideri. E poi ci sono bambini capricciosi che vengono guidati da mani invisibili che diciamo regolano un po' il loro essere furiosi. E poi ci sono adesso mi sto un po' perdendo, perché ci sono talmente. Poi c'è una testa di cera che ha tutta una storia particolare, quasi mitologica, e anzi è collegata alle api così importanti per il pianeta, che vivono in questo luogo che si chiama Mieglio. Mieglio è il luogo in cui nascono le api, ma da un momento all'altro una presenza oscura annebbia la bellezza, appunto, di questo luogo, e la mancanza di luce fa scappare le api. E da lì poi inizia il racconto di questo arcade, di questo signore, appunto, con in mano la spada, che salva le api. Ma c'è anche una principessa, e forse, se lo leggete bene il libro, scoprirete che ha un ruolo particolare questa principessa nella salvezza appunto delle api. E poi abbiamo il quadro incantato, quindi anche i quadri prendono vita, un po' come le marionette quando si spegne la luce di Credula Postero di notte.
5: Camilla, viviamo in un'epoca in cui stiamo andando esattamente all'opposto di quello che ci stai raccontando, no? Buttiamo tutto, tutto è programmato per essere buttato, cambiato, nemmeno aggiustato, quindi al di là delle scelte economiche, industriali, un'azienda, oppure vedo che ormai anche nelle persone ho vuotato casa, ho fatto fuori tutto quello che non mi serviva. Io invece sono dell'idea di tenersi determinati pezzi per poi un giorno, magari davanti a un camino, lasciamo perdere il nipotino, ma davanti a un fuoco, riprendere in mano determinati oggetti della nostra infanzia, dell'infanzia dei nostri nonni, e cercare di recuperare quelle energie, no?
6: Hai ragione, carissimo. Infatti è proprio questo il fine di Credula Postero: accogliere gli oggetti dimenticati, fare in modo che si illuminino e che diciamo possano ancora dire qualcosa. Io dico sempre, quando vengono da me in negozio a vendere degli oggetti che hanno in casa, dico sempre: ma è parte della vostra famiglia? Sì, allora teneteli, perché sono ricordi preziosi, sono ricordi che amano essere guardati e non buttati. E quindi, insomma, il mio fine è quello di proteggere gli oggetti dall'oblio del tempo, dall'oblio dell'uomo, e illuminarli. E anche penso di cercare di insegnare alle persone a di nuovo guardare gli oggetti che hanno nelle cantine, nei solai, e apprezzarli, viverli, anche solo un oggetto, sceglierne uno o a rotazione ogni tanto, è come farli vedere al mondo e nello stesso tempo renderli felici, perché come dicevo gli oggetti hanno un cuore, quindi se li abbandoniamo si sentono tristi, si sentono infelici, si sentono messi da parte. È per quello che accade la magia, Credula Postero di notte. C'è un momento in cui, e lo dico anche proprio l'orario in cui accade, a mezzanotte 58 minuti, il tempo si ferma. Pianino, non ci sono suoni, ma poi si illumina degli oggetti, gli oggetti iniziano a vivere, le marionette si muovono, i balocchi di Natale si spostano, gli uccellini di vetro cinguettano, e poi i libri planano come esseri dotati d'ali per terra e giocano a nascondino con gli altri personaggi, le lanterne magiche si accendono e nel muro proiettano fiabe dimenticate. Quindi tutto è vivo, tutto è luce, anche, ecco, e questa è una cosa meravigliosa, anche i quadri vivono, si accendono. Le teste si spostano, gli occhi si muovono e respirano. È come se in quel momento, no? In quell'attimo sospeso della notte di Credula Postero, gli oggetti si illuminassero e donassero amore al mondo. Un mondo che neanche sa che esistono questi oggetti, ma io lo so, perché quando arrivo trovo cose spostate, le manine delle bambole che si toccano, gli occhietti magari leggermente mossi, e allora sono sicura che la magia continua. E in questo modo gli oggetti possono ritrovare la loro essenza, il loro significato, in questo mondo che dimentica le favole, le fiabe, e gli oggetti li butta via.
7: Io volevo ricordare che all'interno del libro ci sono delle illustrazioni, illustrazioni a colori fatte da Giulia Negrini, che ha anche disegnato la copertina. E volevo ricordare anche l'editor di questo libro, che è Emanuela Vibi, che insieme a Camilla hanno dato forma al libro come si presenta adesso. Ultima cosa, il libro sarà presentato il 1 ottobre alla Feltrinelli, 1 ottobre ore 18 alla Feltrinelli.
5: Allora Camilla, se io e Massimo fossimo nel tuo negozio di notte, quale sarebbe il primo oggetto che ci rivolgerebbe la parola e cosa ci direbbe secondo te?
6: Sicuramente una marionetta, che sono veramente gli esseri più pazzoidi del mio negozio, e vi inviterebbe ad ascoltare la loro fiaba, il loro racconto dimenticato, come un teatro sospeso. E c'era una volta, il cantafiabe dirà... come una volta
5: e un'altra favola comincerà. Stai parlando con uno che ha tutta la collezione di fiabe sonore originali, hanno cercato in tanti di farmele buttare.
6: Sono sempre nel nostro cuore.
5: Tra l'altro sono alla ricerca di alcuni pezzi che sono spariti, sai, quando dici devo trovare quei 45 giri incredibili, le più belle mai realizzate, senza dubbio.
6: Meraviglia, poi sono ricordi preziosi per il nostro cuore. È vero.
5: Incredibili, poi erano fatte magnificamente. Non sono mai riusciti a fare altre cose simili.
6: Ci hanno accompagnato nella nostra infanzia.
7: Nel negozio di Camilla io avrei adocchiato un paio di bicchieri che se riempiti sarebbero mica male.
6: Cin cin.
5: Di quello che dici tu, immagino, però. C'è qualcosa che non venderesti mai del tuo negozio?
6: Sì, c'è un oggetto che è lì da quando ho aperto.
5: E quindi non lo vendi?
6: È un gufo di terracotta al quale ho messo gli occhiali per farlo diventare ancora più saggio del suo essere saggio. E è lì che guarda, molti me lo chiedono, ma quello rimane lì a osservare tutto e a proteggere con la sua saggezza e cultura.
5: Ecco, ho dato uno sguardo al tuo sito, che è appunto Credula Postero, giusto?
6: Certo.
5: Annunciando il libro, hai sito che ti tremavano le mani, che avevi gli occhi lucidi quando hai potuto dire che le fiabe finalmente vivevano nel mondo. Tanta emozione perché Credula? Anzi Camilla.
6: Tanta emozione perché non pensavo di arrivare a pubblicarle effettivamente. Come dicevo, le ho scritte per me, per salvare me e per salvare gli oggetti dall'oblio e per donarli ai miei clienti affezionati che amano comunque il mio personaggio. Ma quando all'inizio di gennaio ho pensato, quest'anno sono i 20 anni di Credula Postero, ok, cosa faccio per i 20 anni? Allora tac, mi è scattata una specie di molla e ho detto, dai, farò questa pazzia, pubblico i racconti di Credula Postero. E per fortuna ho incontrato questo folletto fantastico che è Giulia Negrini, che appunto mi ha accompagnato nell'illustrazione a punta di penna, perché lei è bravissima a usare una penna sottilissima, e è riuscita a creare la magia che c'era delle parole, quindi un doppio connubio. E mi piace dire che quando farò le presentazioni nei vari post in cui mi chiamano, porterò anche una piccola mostra itinerante, la chiavo, con i disegni di Giulia Negrini, perché secondo me l'arte e la cultura, comunque la bellezza delle parole poetiche appunto della fiaba, possono davvero illuminare il cuore di chi ascolta, di chi li guarda e di chi è con me.
5: Allora, chi dopo aver ascoltato Camilla avesse voglia anche di non soltanto di leggere il libro, ma anche di vedere il luogo reale dal quale tutto è iniziato, i protagonisti poi di questo libro, può andare a cercare Credula Postero nel centro di Parma, in via Nazario Sauro. E vi do un consiglio, però adesso andateci di giorno, Massimo, perché altrimenti chissà cosa succede.
7: Di notte è più divertente.
5: Allora, grazie a Camilla Robuschi, è stato un piacere. Grazie a Massimo Soncini. Primo ottobre, le Feltrinelli Librerie, con quella di via Farini, giusto?
6: Certo.
5: Dico bene, proprio quella sede.
6: Certo.
5: Grazie, Camilla, in bocca al lupo per
6: grazie
5: tutto.
6: Di
5: grazie,
6: cuore.
5: Massimo.
7: Grazie.

queste luci impazzite s'accendono e tu cambi faccia ogni sera, ma sei sempre tu. Sei quell'uomo che viene a cercare l'oblio, la poesia che ti vendo, di cui sono il Dio.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia.

0: Avete ascoltato i...
1: No.
0: Ga...
1: No, forse non ci siamo... I ga... Vabbè, riprendiamo domani, dai, intanto il programma è finito. I gatti...
0: I gatti vostri.
1: A domani con i gatti vostri.
2: Vi aspetto alle 9, come sempre, a presto. Ciao!

0: è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
2: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
3: Sono le 11:00. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buongiorno dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è la cronaca. I carabinieri e la medicina del lavoro dell'azienda USL di Parma indagano per fare chiarezza sulla morte di Pasquale Riillo, operaio di 51 anni che ha perso la vita ieri sul lavoro a Polesine. Viveva a Gualtieri, nel Reggiano. È accaduto in una cava di sabbia in strada Argine Maestro. L'uomo era impegnato accanto ad una tramoggia. Da subito le sue condizioni sono parse disperate a causa di un forte trauma da schiacciamento. È morto sul colpo. Con una nota congiunta CGIL, CISL e UIL denunciano nel settore delle cave come in quello dell'edilizia non si fa abbastanza per la sicurezza e chiedono interventi anche legislativi per rendere la prevenzione e la sicurezza sui luoghi di lavoro materia realmente efficace. Ancora cronaca, stava innaffiando il giardino quando è stato colpito ad una mano da un pallino di un fucile da caccia. Ferito un 85enne nella zona est di Parma. Il fatto raccontato dalla Gazzetta di Parma risale a domenica mattina. L'uomo è stato poi dimesso al pronto soccorso con una prognosi di 10 giorni. Sempre domenica un altro cittadino aveva invitato nella stessa zona alcuni cacciatori ad allontanarsi dalle abitazioni. Indagano i carabinieri forestali. È stata resa nota la data dei funerali del principe Diofebo Melilupi di Soragna, morto all'età di 85 anni. Le esequie si svolgeranno il 24 settembre, giovedì, alle 14:30 nella chiesa parrocchiale del paese della Bassa. La camera ardente sarà allestita in rocca a Soragna e aperta al pubblico oggi e domani dalle 15 alle 18. La recita del Santo Rosario si terrà domani, mercoledì, alle 20:30 in rocca a Soragna. Ora parliamo dell'ordigno bellico ritrovato nell'area dell'ex castelletto tra via Zarotto e via Sidoli in vista dell'evacuazione pre-disinnesco. In programma domenica mattina la TEP organizzerà un servizio di bus navetta per raggiungere la scuola Pezzani, dove saranno accolti coloro che dovranno lasciare le loro abitazioni. Previste 11 fermate, l'elenco completo sul sito del comune di Parma. Le operazioni richiederanno lo sgombero di un'area di circa 500 metri dal punto di ritrovamento. Le procedure nella zona rossa avranno inizio alle 7. Il termine ultimo per la lasciare le abitazioni sarà quello delle 8, circa 6.000 le persone interessate. È stata presentata a Parma la campagna Natalità, bene comune, a sostegno della petizione regionale per chiedere una legge organica sulla natalità e sul sostegno alla famiglia in Emilia-Romagna. Allo stesso tavolo il vescovo Solmi, il sindaco Guerra e consiglieri di diversi schieramenti politici. Sulla Gazzetta di Parma di oggi un'inchiesta sull'indebitamento al consumo delle famiglie sulla base dei dati della CGA di Mestre. A Parma la corsa ai prestiti è sopra la media nazionale, siamo al 40° posto in Italia, più 5,5% in un anno. Dall'auto al cellulare in media 7.000 euro di debiti a famiglia. La cultura dal 2 ottobre va in scena a Parma nelle sale del Palazzo del Governatore, la mostra dal titolo Lei, ritratti di donne da Van Gogh a Modigliani. L'esposizione che rappresenta il secondo capitolo del protocollo d'intesa tra il Comune e la Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma, con un eccezionale prestito. In mostra opere tra gli altri di Van Gogh, Modigliani, Picasso, Giacometti e Klimt. Lo sport, il calcio, inizia la lunga sosta del campionato di Serie A. Si torna in campo il 10 ottobre a San Siro, si giocherà Inter Parma. Partono le rispettive nazionali al lavoro, Sierro e Brisghi andranno con la Svizzera, Keita col Belgio, Daffara con l'Under 21 italiano e Lontani con l'Under 19 azzurra, Drobnic con l'Under 21 sloveno. In chiusura il meteo, cielo coperto in mattinata a Parma e provincia e aria più fresca, massime in lieve calo ma comunque sopra le medie del periodo. Ieri in città si sono sfiorati 31 gradi. È tutto per ora, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
0: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van Traffic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione. IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni online e in sede.
5: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
6: Dal 2 al 4 ottobre ad Albareto, in provincia di Parma, torna la Fiera Nazionale del Fungo Porcino. 3 giorni di festa tra i profumi del bosco e i sapori del porcino. Pranzi e cene a base di funghi porcini, espositori, mercatini, show cooking, escursioni, street food, mostre e attività per tutta la famiglia. Venerdì e sabato sera, aperitivi, spettacoli, concerti e DJ set. Scopri il menu e il programma completo su fieradialbareto.it e seguici sui social. Fiera Nazionale del Fungo Porcino di Albareto. Gustala, vivila, amala! Vellutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Vellutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Vellutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
7: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
8: Buoni? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Dal 21 al 27 settembre, ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi, ricevi un buono sconto di 10 euro, da usare la settimana successiva su tutta la spesa, di almeno 50 euro.
7: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
8: Esatto, riempi il carrello e risparmia. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.

0: 99 non è possibile.
1: Tutto ok?
0: 99, Puma, microtasso.
1: Calmati, ora chiamo qualcuno.
0: 99.
1: Pronto?
0: Puma,
1: 99. Sì, dice solo 99 Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
0: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
2: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
3: Nel segno del giglio d'autunno, incanta Parma. Sabato 3 e domenica 4 ottobre, il Parco Ducale si veste dei colori più suggestivi della stagione. Due giornate tra piante, fiori, artigianato, cultura e bellezza nel cuore del mese verdiano. Un nuovo appuntamento per vivere la natura e riscoprire il fascino di uno dei luoghi più belli della città. 3 e 4 ottobre, Parco Ducale di Parma, nel segno del giglio d'autunno. Scopri il programma e i biglietti su autunno.nelsegnodelgiglio.it.
4: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Indebitamento delle amministrazioni pubbliche in rapporto al PIL è stato pari nel 2025 al meno 3,1%. Nel 2025 il tasso di variazione del PIL in volume è stato pari allo 0,6%, 0,1 punti percentuali in più rispetto alla stima del marzo scorso. Lo comunica l'Istat diffondendo le statistiche sui conti economici nazionali 2010-2025. Rammaricato il ministro Giorgetti, che ha commentato la notizia appena diffusa. Purtroppo l'Italia non uscirà anticipatamente già quest'anno dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo, ha detto il titolare dell'economia.
1: Donald Trump è arrivato a New York, dove oggi è previsto il suo intervento all'Assemblea dell'ONU. Il presidente degli Stati Uniti parlerà al Palazzo di Vetro alle 15:55 italiane, mentre alle 19:15 Trump vedrà il presidente Zelensky. Successivamente il leader americano ospiterà all'Hotel Palace Hotel un ricevimento per i leader presenti all'Assemblea ONU, nel corso del quale avrà uno scambio con la presidente ad interim del Venezuela.
2: Spari sono stati registrati davanti a una scuola superiore di Turgutlu in Turchia, con almeno 8 studenti feriti a causa dell'attacco. La persona sospettata di aver sparato è stata arrestata dalle forze dell'ordine. I feriti sono stati trasportati nella struttura sanitaria più vicina. Il sospettato, ritenuto autore della sparatoria, è stato messo in custodia dalle forze di sicurezza.
1: È stato fermato il giovane sospettato della violenza sessuale ai danni del 12enne avvenuta lo scorso venerdì alla periferia di Torino. La polizia ha eseguito un fermo nei confronti di un 20enne italiano di origini egiziane, gravemente indiziato di aver commesso l'abuso. Il provvedimento è stato emesso dalla PM Eleonora Guerra, a capo delle indagini, ed eseguito dagli investigatori della squadra mobile della questura di Torino.
2: Bambini di appena 3 anni umiliati, minacciati e schiaffeggiati. Per questo i carabinieri della stazione di Roma San Giovanni hanno eseguito un'ordinanza applicativa della misura cautelare interdittiva della sospensione dall'esercizio del pubblico servizio d'educatrice nei confronti di una 62enne educatrice in un asilo nido comunale. La donna è accusata di maltrattamenti nei confronti di minori affidati per ragione di educazione e istruzione.
1: Lo sport e il tennis. A Bologna alle 12 si svolgerà il sorteggio delle Final Eight di Coppa Davis. L'Italia, paese ospitante e vincitrice delle ultime 3 edizioni, guida il seeding, seguita dalla Spagna. Le due nazionali dunque possono incontrarsi solo in finale. A Shenzhen invece può iniziare la difesa del titolo dell'Italia. Le azzurre di Tatiana Garbin debutteranno nei quarti di finale giovedì contro la Cina. In palio la semifinale contro una tra Ucraina e Belgio.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Dal 2 al 4 ottobre ad Albareto, in provincia di Parma, torna la Fiera Nazionale del Fungo Porcino. Tre giorni di festa tra i profumi del bosco e i sapori del porcino. Pranzi e cene a base di funghi porcini, espositori, mercatini, show cooking, escursioni, street food, mostre e attività per tutta la famiglia. Venerdì e sabato sera, aperitivi, spettacoli, concerti e DJ set. Scopri il menu e il programma completo su fieradialbareto.it e seguici sui social. Fiera Nazionale del Fungo Porcino di Albareto. Gustala, vivila, amala!
1: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A. Telefono 0521 48 57 54.

0: Accendi la radio, accendi le emozioni.
1: Radio Parma, sempre con te. Gazzettadiparma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.
2: A Fornovo, una ragazzina si ritrova un ladro in casa e urla disperata. Lo zio riesce a placcare il malvivente che è stato arrestato. È successo appunto a Fornovo, in un condominio. L'uomo è un 26enne straniero senza fissa dimora. È entrato in un appartamento al piano terra di questo condominio passando da una finestra lasciata semiaperta. All'interno dell'abitazione però c'era una ragazzina minorenne e si è trovata faccia a faccia con il ladro. Ha iniziato spaventata a urlare disperatamente. Le grida hanno attirato l'attenzione dello zio che risiede nella casa di fronte, e lo zio della ragazzina è intervenuto e ha fermato il 26enne mentre cercava di scavalcare la finestra per fuggire con una tuta di marca e delle costose scarpe da ginnastica. Ne è nato un concitato e breve inseguimento, al termine del quale lo zio è riuscito a bloccare il fuggitivo. Intanto sono stati chiamati i carabinieri che hanno arrestato questo 26enne che tra l'altro aveva già colpito a Noceto e anche in quel caso era stato acciuffato. Andiamo qui a Maiatico. Maiatico nel mirino dei ladri, quattro tentativi di furto nella frazione di Sala, malviventi messi in fuga dai cittadini. Le irruzioni dei malviventi nelle case sono avvenute fra le serate di venerdì, sabato e domenica pomeriggio. Andiamo nella zona est della città. Un anziano innaffia il giardino e viene centrato dal pallino di un fucile, il fucile da caccia, appunto di un cacciatore. L'uomo è stato ferito, ha 85 anni, è stato ferito a una mano ed è stato operato all'ospedale maggiore. La scorsa notte, incidente alla fratta di Montechierugolo, una 21enne è stata portata al pronto soccorso con ferite di media gravità dopo essere caduta in scooter. Parliamo poi della rimozione dell'ordigno bellico all'ex castelletto. Ecco, ci sono diramate dal comune le modifiche alla viabilità per domenica 27 settembre nell'area interessata, ecco, dalla zona di via Pertini, via Treversetolo, via Puccini e varie altre. C'è sul nostro sito l'elenco appunto di tutte le deviazioni al traffico, ecco, per domenica durante le operazioni di rimozione di questo ordigno. Parliamo poi di alcune notizie in primo piano sul nostro giornale e sul nostro sito, notizie che riguardano lo sport e la fede. Innanzitutto, la parrocchia di San Paolo lancia una scuola calcio gratuita e aperta a tutti. Don Rossolini spiega: il diritto al gioco non dipende dal conto in banca, è una scuola aperta a tutti e gratuita appunto per i ragazzini che parteciperanno. Lunedì sarà presentato il progetto. Altro progetto, i piccoli attori che raccontano il valore del dono, il nostro titolo. Si tratta di un filmato con gli alunni della scuola Chieppi, legato all'Avis e quindi il dono, e trovate il video nella home page del sito gazzettadiparma.it. Infine, Fra Saul Tambini. Questo frate bardigiano diventa il custode della Porziuncola, Santa Maria degli Angeli di Assisi, che ogni anno accoglie milioni di pellegrini. Nato nel 1970, Fra Saul Tambini è cresciuto a Bardi con i fratelli Marco e Ilario. E commenta: sono molto emozionato, non me l'aspettavo. Per fortuna ho tanti validi confratelli. Ampio servizio oggi sulla Gazzetta e sul nostro sito. È tutto, buona giornata.
1: Gazzettadiparma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.

0: fatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 12 e un minuto. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Buongiorno dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è la cronaca. I carabinieri e la medicina del lavoro dell'azienda USL di Parma indagano per fare chiarezza sulla morte di Pasquale Riillo, operaio di 51 anni che ha perso la vita ieri sul lavoro a Polesine. Viveva a Gualtieri, nel Reggiano. È accaduto in una cava di sabbia in strada Argine Maestro. L'uomo era impegnato accanto ad una tramoggia. Da subito le sue condizioni sono parse disperate a causa di un forte trauma da schiacciamento. È morto sul colpo. Con una nota congiunta CGIL, CISL e UIL denunciano nel settore delle cave come in quello dell'edilizia non si fa abbastanza per la sicurezza e chiedono interventi anche legislativi per rendere la prevenzione e la sicurezza sui luoghi di lavoro materia realmente efficace. Ancora cronaca, stava innaffiando il giardino quando è stato colpito ad una mano da un pallino di un fucile da caccia, ferito un 85enne nella zona est di Parma. Il fatto raccontato dalla Gazzetta di Parma risale a domenica mattina. L'uomo è stato poi dimesso al pronto soccorso con una prognosi di 10 giorni. Sempre domenica un altro cittadino aveva invitato nella stessa zona alcuni cacciatori ad allontanarsi dalle abitazioni. Indagano i carabinieri forestali. È stata resa nota la data dei funerali del principe Diofebo Melilupi di Soragna, morto all'età di 85 anni. Le esequie si svolgeranno il 24 settembre, giovedì, alle 14.30 nella chiesa parrocchiale del paese della Bassa. La camera ardente sarà allestita in rocca a Soragna e aperta al pubblico oggi e domani dalle 15 alle 18. La recita del Santo Rosario si terrà domani, mercoledì, alle 20.30 in rocca a Soragna. Ora parliamo dell'ordigno bellico ritrovato nell'area dell'ex castelletto tra via Zarotto e via Sidoli in vista dell'evacuazione pre-disinnesco in programma domenica mattina. Letepe organizzerà un servizio di bus navetta per raggiungere la scuola Pezzani, dove saranno accolti coloro che dovranno lasciare le loro abitazioni. Previste 11 fermate, l'elenco completo sul sito del comune di Parma. Le operazioni richiederanno lo sgombero di un'area di circa 500 metri dal punto di ritrovamento. Le procedure nella zona rossa avranno inizio alle 7. Il termine ultimo per la lasciare le abitazioni sarà quello delle 8, circa 6.000 le persone interessate. È stata presentata a Parma la campagna Natalità, bene comune, a sostegno della petizione regionale per chiedere una legge organica sulla natalità e sul sostegno alla famiglia in Emilia-Romagna. Allo stesso tavolo il vescovo Solmi, il sindaco Guerra e consiglieri di diversi schieramenti politici. Sulla Gazzetta di Parma di oggi un'inchiesta sull'indebitamento al consumo delle famiglie sulla base dei dati della CGA di Mestre. A Parma la corsa ai prestiti è sopra la media nazionale, siamo al 40° posto in Italia, più 5,5% in un anno. Dall'auto al cellulare in media 7.000 euro di debiti a famiglia. La cultura dal 2 ottobre va in scena a Parma nelle sale del Palazzo del Governatore, la mostra dal titolo Lei, ritratti di donne da Van Gogh a Modigliani. L'esposizione, che rappresenta il secondo capitolo del protocollo d'intesa tra il Comune e la Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma, con un eccezionale prestito. In mostra opere tra gli altri di Van Gogh, Modigliani, Picasso, Giacometti e Klimt. Lo sport, il calcio, inizia la lunga sosta del campionato di Serie A. Si torna in campo il 10 ottobre a San Siro, si giocherà Inter Parma. Partono le rispettive nazionali al lavoro, Sierro e Brisghi andranno con la Svizzera, Keita col Belgio, Daffara con l'Under 21 italiana e Lontani con l'Under 19 azzurra, Drobnic con l'Under 21 slovena. In chiusura il meteo, cielo coperto in mattinata a Parma e provincia e aria più fresca, massime in lieve calo ma comunque sopra le medie del periodo. Ieri in città si sono sfiorati 31 gradi. È tutto per ora, a più tardi.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130. Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
4: Nel segno del giglio d'autunno incanta Parma. Sabato 3 e domenica 4 ottobre il Parco Ducale si veste dei colori più suggestivi della stagione. Due giornate tra piante, fiori, artigianato, cultura e bellezza nel cuore del mese verdiano. Un nuovo appuntamento per vivere la natura e riscoprire il fascino di uno dei luoghi più belli della città. 3 e 4 ottobre, Parco Ducale di Parma, nel segno del giglio d'autunno. Scopri il programma e i biglietti su autunno.nelsegnodelgiglio.it.
0: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
5: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Dal 2 al 4 ottobre ad Albareto, in provincia di Parma, torna la Fiera Nazionale del Fungo Porcino. 3 giorni di festa tra i profumi del bosco e i sapori del porcino. Pranzi e cene a base di funghi porcini, espositori, mercatini, show cooking, escursioni, street food, mostre e attività per tutta la famiglia. Venerdì e sabato sera, aperitivi, spettacoli, concerti e DJ set. Scopri il menu e il programma completo su fieradialbareto.it e seguici sui social. Fiera Nazionale del Fungo Porcino di Albareto. Gustala, vivila, amala!
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van Traffic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni online e in sede.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradino. Dini 1.
3: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
4: Buoni? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Dal 21 al 27 settembre, ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi, ricevi un buono sconto di 10 euro, da usare la settimana successiva su tutta la spesa, di almeno 50 euro.
3: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
4: Esatto, riempi il carrello e risparmia. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
6: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
7: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: meccanica.
1: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Economia, confermato il deficit 2025 al 3,1% del PIL. Lo comunica l'Istat confermando il dato diffuso ad aprile. In attesa della conferma di Eurostat attesa per il 21 ottobre, questo dato non porta il rapporto deficit-PIL sotto la soglia cruciale del 3%, che avrebbe dato la possibilità all'Italia di uscire dalla procedura per deficit eccessivo avviata nel 2024. L'uscita dalla procedura avrebbe aperto margini di bilancio aggiuntivi che sarebbero potuti essere usati per la flessibilità UE su energia e difesa, a partire anche dalla prossima legge di bilancio.
2: Zelensky e Macron si sono incontrati a New York e tra gli argomenti discussi figurano la sicurezza e il pacchetto di sostegno invernale. Continuiamo a lavorare sulla possibilità di produrre in Ucraina tali sistemi di difesa aerea e i relativi missili, ha sottolineato Zelensky, che oggi alle 19:15 italiane incontrerà anche Trump a margine dell'Assemblea ONU a New York.
3: L'esercito israeliano ha intensificato nelle ultime 48 ore le operazioni militari nel sud-ovest della Siria, dalle province di Dara e Quneitra, con bombardamenti di artiglieria e incursioni di terra. Lo riferisce il centro Sigil, secondo il quale ad agosto le forze di occupazione israeliane hanno commesso 267 violazioni in Siria, il 43% in più di luglio, il secondo mese più alto dall'inizio del 2026 dopo marzo. Dal 1 gennaio il totale sale a 1752.
2: 8 studenti sarebbero rimasti feriti dopo che un uomo armato ha aperto il fuoco davanti a una scuola superiore nel distretto di Turgutlu, nella Turchia occidentale. Sconosciuto per ora il movente dell'attacco, mentre la persona sospettata di aver sparato è stata arrestata dalle forze dell'ordine.
3: Un maxi furto di vino Barolo è stato compiuto dai ignoti in una famosa cantina nelle Langhe, circa 3.000 le bottiglie rubate. Le forze dell'ordine stanno cercando di ricostruire quanto accaduto e risalire i responsabili anche grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza.
2: Lo sport e il tennis. Tra pochi giorni comincia la nona edizione della Laver Cup, la competizione a squadre che mette di fronte il Team Europe e il Team World. L'appuntamento è in programma dal 25 al 27 settembre a Londra, che torna a ospitare il torneo 4 anni dopo l'edizione del 2022. L'Europa va a caccia della rivincita dopo la sconfitta dello scorso anno a San Francisco, quando il Team World si impose 15-9. Nel bilancio complessivo però gli europei restano avanti con 5 successi contro 3.
3: È tutto, a più tardi.
1: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28.
1: Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 12:59 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. In studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è la cronaca. Pochi giorni fa era stato denunciato per un furto tentato nella villetta di un anziano a Noceto. Lo aveva messo in fuga un vicino di casa. Ci ha riprovato a Fornovo, dove si è introdotto in un appartamento, trovandosi faccia a faccia con una quindicenne. La ragazzina ha iniziato a urlare, terrorizzata, attirando l'attenzione dello zio, che abita nella casa di fronte. L'uomo si è precipitato in soccorso della nipote, sorprendendo il ladro proprio mentre scavalcava la finestra per darsi alla fuga con la refurtiva tra le mani. L'ho poi inseguito, bloccato e consegnato ai carabinieri, giunti sul posto appena ricevuta la segnalazione al 112. In manetta è così finito un 26enne che ora si trova in carcere. Nonostante il divieto di avvicinarsi, perseguitava una donna, attendendola anche nei pressi del luogo di lavoro. Le avrebbe fatto pervenire minacce per interposta persona. È stato così arrestato un uomo dalla squadra mobile della questura di Parma. L'uomo si trova ai domiciliari con l'applicazione del braccialetto elettronico. Stava innaffiando il giardino quando è stato colpito ad una mano da un pallino di un fucile da caccia. Ferito un 85enne nella zona est della città. Il fatto raccontato dalla Gazzetta di Parma risale a domenica mattina. L'anziano è stato poi dimesso con una prognosi di 10 giorni. Sempre a domenica un altro cittadino nella stessa zona aveva invitato alcuni cacciatori ad allontanarsi dalle abitazioni. Indagano i carabinieri forestali. La scuola, 80 posti in più per i bambini da 0 a 3 anni, è un nuovo servizio pensato per accompagnare le famiglie nella crescita. Nel quartiere Eurosia apre le porte il nuovo nido d'infanzia, Papaveri Blu, una struttura che amplia l'offerta educativa del Comune di Parma per la prima infanzia, con un investimento complessivo di 3,8 milioni di euro. È stata resa nota la data del funerale del principe Diofebo Meliluppi di Soragna, morto all'età di 85 anni. Le esequie si svolgeranno il 24 settembre, giovedì, alle 14:30 nella chiesa parrocchiale di Soragna. La camera ardente, allestita in rocca, invece, è aperta al pubblico oggi e domani dalle 15 alle 18. La recita del Santo Rosario si terrà mercoledì alle 20:30, sempre a Soragna in rocca. È stata presentata a Parma la campagna natalità Bene Comune a sostegno della petizione regionale per chiedere una legge che organizzata e organica sulla natalità e sul sostegno alla famiglia in Emilia Romagna. Allo stesso tavolo il vescovo Solmi, il sindaco Guerra e consiglieri di diversi schieramenti politici. Sulla Gazzetta di Parma un'inchiesta sull'indebitamento e consumo delle famiglie sulla base dei dati della CGA di Mestre. A Parma la corsa ai prestiti è sopra la media, siamo al 40° posto in Italia, più 5,5% in un anno. Dall'auto al cellulare in media sono 7.000 euro i debiti a famiglia. Lo sport, il calcio, è iniziata la lunga sosta del campionato di Serie A. Il Parma tornerà in campo sabato 10 ottobre a San Siro contro l'Inter. Sono partiti per le rispettive nazionali Sierre Brisghi con la Svizzera, Keita con il Belgio, Dafara con l'Under 21 azzurra e Lontani con l'Under 19, Drobnic invece con l'Under 21 sloveno. In chiusura al meteo, cielo coperto in mattinata a Parma e provincia, aria più fresca, schiarite poi nel corso della giornata e cielo sereno, massime in lieve calo però, ma comunque sopra le medie del periodo. Ieri a Parma si sono sfiorati 31 gradi. È tutto per ora, grazie per l'attenzione, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Mamma, stasera la cena è buonissima. cotto, ha un sapore diverso.
7: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini, di aziende controllate, che portano da anni la qualità della propria terra.
6: Quando mi ci porti? È lontano?
7: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
6: E li troviamo anche su Facebook.
8: 99, non è possibile.
9: Tutto ok?
8: 99, Puma, microtasso.
9: Calmati, ora chiamo qualcuno.
8: 99,
9: pronto?
8: Puma.
9: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso.
10: Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
8: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
11: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.

0: progetti in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma, telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
1: Nel segno del giglio d'autunno incanta Parma. Sabato 3 e domenica 4 ottobre il Parco Ducale si veste dei colori più suggestivi della stagione. Due giornate tra piante, fiori, artigianato, cultura e bellezza nel cuore del mese verdiano. Un nuovo appuntamento per vivere la natura e riscoprire il fascino di uno dei luoghi più belli della città. 3 e 4 ottobre, Parco Ducale di Parma, nel segno del giglio d'autunno. Scopri il programma e i biglietti su autunno.nelsegnodelgiglio.it.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: La Francia sta lavorando una nuova risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU per sbloccare lo stretto di Hormuz. Il paese intende collaborare con gli americani e i propri partner a una risoluzione che garantisca la libertà di navigazione. Il presidente francese Macron ha avuto un incontro con Trump a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU e riferito di aver affrontato col Tycoon la situazione nel Mar Rosso e in Ucraina. Per il leader francese il colloquio è stato molto costruttivo. I due si sono confrontati su come garantire maggiore sicurezza alle rotte di trasporto del petrolio.
1: L'esercito israeliano intanto ha intensificato nelle ultime 48 ore le operazioni militari nel sud-ovest della Siria, tra le province di Dara e Quneitra, con bombardamenti di artiglieria e incursioni di terra. Lo riferisce il Centro Sigil, secondo il quale ad agosto le forze di occupazione israeliane hanno commesso 267 violazioni in Siria, il 43% in più di luglio, il secondo mese più alto dall'inizio del 2026 dopo marzo. Dal 1 gennaio il totale sale a 1.752.
2: Economia, ha confermato il deficit 2025 al 3,1% del PIL, lo comunica l'Istat confermando il dato diffuso ad aprile. In attesa dell'Eurostat questo dato non porta il rapporto deficit PIL sotto la soglia cruciale del 3%, che avrebbe dato la possibilità all'Italia di uscire dalla procedura per deficit eccessivo avviata nel 2024. Purtroppo l'Italia non uscirà anticipatamente già quest'anno dalla procedura di infrazione, ha commentato rammaricato il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti.
1: Un uomo di 30 anni di origini marocchine è stato arrestato dai carabinieri in provincia di Bergamo con l'accusa di tentato omicidio per aver ferito gravemente l'ex compagna con una lama appuntita ricavata da un paio di forbici. I militari sono intervenuti nella notte tra il 20 e il 21 settembre con i sanitari del 118 che hanno soccorso la donna, un'italiana di 34 anni, trovata a terra in casa con ferite profonde da arma da taglio e trasportata in pronto soccorso.
2: Lieve calo delle morti sul lavoro in Italia nel 2025. In totale, lo scorso anno, secondo la relazione annuale dell'INAIL, le denunce di infortunio complessive sono state 600.000, delle quali 519.000 denunce per lavoratori e 81.000 per studenti. I casi mortali denunciati sono stati 1.198, in calo del 3,3% rispetto al 2024. In particolare si registrano 1.189 decessi tra i lavoratori, con una riduzione del 3,2%, e 9 tra gli studenti, con una flessione del 30,77%.
1: Lo sport con la MotoGP: dopo l'Austria, Juan Mir salterà anche i primi due appuntamenti in Asia, il GP del Giappone e quello di Indonesia. Il pilota spagnolo proseguirà il suo periodo di riposo e di esami per capire la causa dei sintomi che non gli hanno permesso di finire la gara di Misano e di correre a Spielberg. Il suo sostituto sarà annunciato nei prossimi giorni.
2: È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata. Dal 2 al 4 ottobre ad Albareto, in provincia di Parma, torna la Fiera Nazionale del Fungo Porcino. 3 giorni di festa tra i profumi del bosco e i sapori del porcino. Pranzi e cene a base di funghi porcini, espositori, mercatini, show cooking, escursioni, street food, mostre e attività per tutta la famiglia. Venerdì e sabato sera, aperitivi, spettacoli, concerti e DJ set. Scopri il menu e il programma completo su fieradialbareto.it e seguici sui social. Fiera Nazionale del Fungo Porcino di Albareto. Gustala, vivila, amala!

al settembre mi dirai quanti amori porterai, le vendemmie che farò.

0: Esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 14 e 0 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. In studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è la cronaca. Pochi giorni fa era stato denunciato per un furto tentato nella villetta di un anziano a Noceto. Lo aveva messo in fuga un vicino di casa. Ci ha riprovato a Fornovo, dove si è introdotto in un appartamento, trovandosi faccia a faccia con una quindicenne. La ragazzina ha iniziato a urlare, terrorizzata, attirando l'attenzione dello zio che abita nella casa di fronte. L'uomo si è precipitato in soccorso della nipote, sorprendendo il ladro proprio mentre scavalcava la finestra per darsi alla fuga con la refurtiva tra le mani. L'ho poi inseguito, bloccato e consegnato ai carabinieri, giunti sul posto appena ricevuta la segnalazione al 112. In manette è così finito un 26enne che ora si trova in carcere. Nonostante il divieto di avvicinarsi, perseguitava una donna, attendendola anche nei pressi del luogo di lavoro. Le avrebbe fatto pervenire minacce per interposta persona. È stato così arrestato un uomo dalla squadra mobile della questura di Parma. L'uomo si trova ai domiciliari con l'applicazione del braccialetto elettronico. Stava innaffiando il giardino quando è stato colpito ad una mano da un pallino di un fucile da caccia. Ferito un 85enne nella zona est della città. Il fatto raccontato dalla Gazzetta di Parma risale a domenica mattina. L'anziano è stato poi dimesso con una prognosi di 10 giorni. Sempre a domenica un altro cittadino nella stessa zona aveva invitato alcuni cacciatori ad allontanarsi dalle abitazioni. Indagano i carabinieri forestali. La scuola, 80 posti in più per i bambini da 0 a 3 anni, è un nuovo servizio pensato per accompagnare le famiglie nella crescita. Nel quartiere Eurosia apre le porte il nuovo nido di infanzia, Papaveri Blu, una struttura che amplia l'offerta educativa del Comune di Parma per la prima infanzia, con un investimento complessivo di 3,8 milioni di euro. È stata resa nota la data del funerale del principe Diofebo Meliluppi di Soragna, morto all'età di 85 anni. Le esequie si svolgeranno il 24 settembre, giovedì, alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di Soragna. La camera ardente allestita in rocca, invece, è aperta al pubblico oggi e domani dalle 15 alle 18. La recita del Santo Rosario si terrà mercoledì alle 20.30, sempre a Soragna in rocca. È stata presentata a Parma la campagna natalità, bene comune, a sostegno della petizione regionale per chiedere una legge che organizzata e organica sulla natalità e sul sostegno alla famiglia in Emilia-Romagna. Allo stesso tavolo il vescovo Solmi, il sindaco Guerra e consiglieri di diversi schieramenti politici. Sulla Gazzetta di Parma un'inchiesta sull'indebitamento e consumo delle famiglie sulla base dei dati della CGA di Mestre. A Parma la corsa ai prestiti è sopra la media, siamo al 40° posto in Italia, più 5,5% in un anno. Dall'auto al cellulare in media sono 7.000 euro i debiti a famiglia. Lo sport, il calcio, è iniziata la lunga sosta del campionato di Serie A. Il Parma tornerà in campo sabato 10 ottobre a San Siro contro l'Inter. Sono partiti per le rispettive nazionali Sierre Brisghi con la Svizzera, Keita con il Belgio, Daffara con l'Under 21 azzurra e Lontani con l'Under 19, Drobnic invece con l'Under 21 slovena. In chiusura al meteo, cielo coperto in mattinata a Parma e provincia, aria più fresca, schiarite poi nel corso della giornata e cielo sereno, massime in lieve calo però, ma comunque sopra le medie del periodo. Ieri a Parma si sono sfiorati 31 gradi. È tutto per ora, grazie per l'attenzione, a più tardi.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van Traffic & Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strade escluse, info e condizioni online e in sede.
5: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
6: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
7: Buoni? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Dal 21 al 27 settembre, ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi, ricevi un buono sconto di 10 euro, da usare la settimana successiva su tutta la spesa, di almeno 50 euro.
6: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
7: Esatto, riempi il carrello e risparmia. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
9: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.

0: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
1: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130. Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
2: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Economia in primo piano, confermato il deficit 2025 al 3,1% del PIL, lo comunica l'Istat, confermando il dato diffuso ad aprile. In attesa della conferma di Eurostat ad ottobre, questo dato non porta il rapporto deficit-PIL sotto la soglia cruciale del 3%, che avrebbe dato la possibilità all'Italia di uscire dalla procedura per deficit eccessivo avviata nel 2024. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti commenta: prendiamo atto, non senza rammarico.
1: Nelle carrozzerie di Mirafiori, sulla linea della 500 elettrica e ibrida, torna la cassa integrazione. La misura scatterà dal 19 al 30 ottobre e interesserà oltre 1000 lavoratori, 934 operai e 140 impiegati. A rendere nota la decisione, presa da Stellantis dopo una riunione interna fatta per valutare le problematiche dell'impianto, è stata la direzione. Siamo di fronte a una situazione complessa, nonostante gli investimenti e il raddoppio della produzione rispetto allo scorso anno, ha così spiegato un portavoce dell'azienda.
2: La cronaca: un uomo di 30 anni di origini marocchine è stato arrestato dai carabinieri in provincia di Bergamo con l'accusa di tentato omicidio per aver ferito gravemente l'ex compagna con una lama appuntita ricavata da un paio di forbici. I militari sono intervenuti nella notte tra il 20 e il 21 settembre con i sanitari del 118 che hanno soccorso la donna, un'italiana di 34 anni, trovata a terra in casa con ferite profonde da arma da taglio e trasportata in pronto soccorso.
1: Ha confessato il 20 di origini egiziane, accusato di violenza sessuale aggravata nei confronti di un dodicenne, avvenuta venerdì scorso in un parco alla periferia nord di Torino. Davanti agli investigatori, nella notte, ha ammesso quanto raccontato dal minore, aggiungendo che al momento dei fatti era sotto l'effetto di stupefacenti. A quanto si apprende, era sottoposto all'obbligo di firma, ma da venerdì, giorno della violenza, non si era più presentato.
2: Gli esteri, il presidente ucraino Zelensky e quello francese Macron si sono incontrati a New York e tra gli argomenti discussi figurano la sicurezza e il pacchetto di sostegno invernale. Continuiamo a lavorare sulla possibilità di produrre in Ucraina tali sistemi di difesa aerea e relativi missili che abbiamo sviluppato congiuntamente con i nostri partner. Prevediamo di ottenere i primi risultati quest'anno, ha così detto il presidente Zelensky su Telegram. Questa sera l'incontro con Donald Trump a margine dell'Assemblea ONU a New York.
1: Lo sport con il tennis: tra pochi giorni comincia la nona edizione della Laver Cup, la competizione a squadre che mette di fronte il Team Europe e il Team World. L'appuntamento è in programma dal 25 al 27 settembre a Londra, che torna a ospitare il torneo 4 anni dopo l'edizione del 2022. L'Europa va a caccia della rivincita dopo la sconfitta dello scorso anno a San Francisco. Nel bilancio complessivo però gli europei restano avanti con 5 successi contro 3.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: All right. Ah, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A. Telefono 0521 48 57 54.
2: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
3: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: della città, il suono delle tue emozioni.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: Non potete resistere alla musica dance degli anni 70, 80, 90? E allora siete tutti invitati all'appuntamento del fine settimana su Radio Parma con Selecta. Successi tutti da ballare. Mixati da Monica Sensini.
0: L'ora esatta è offerta da...
3: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
4: Sono le 14 e 59 minuti.
1: Radio Parma 102-104, giornale radio.
5: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. In studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è la cronaca. Pochi giorni fa era stato denunciato per un furto tentato nella villetta di un anziano a Noceto. Lo aveva messo in fuga un vicino di casa. Ci ha riprovato a Fornovo, dove si è introdotto in un appartamento, trovandosi faccia a faccia con una quindicenne. La ragazzina ha iniziato a urlare, terrorizzata, attirando l'attenzione dello zio, che abita nella casa di fronte. L'uomo si è precipitato in soccorso della nipote, sorprendendo il ladro proprio mentre scavalcava la finestra per darsi alla fuga con la refurtiva tra le mani. L'ho poi inseguito, bloccato e consegnato ai carabinieri, giunti sul posto appena ricevuta la segnalazione al 112. In manetta è così finito un 26enne che ora si trova in carcere. Nonostante il divieto di avvicinarsi, perseguitava una donna, attendendola anche nei pressi del luogo di lavoro. Le avrebbe fatto pervenire minacce per interposta persona. È stato così arrestato un uomo dalla squadra mobile della questura di Parma. L'uomo si trova ai domiciliari con l'applicazione del braccialetto elettronico. Stava innaffiando il giardino quando è stato colpito ad una mano da un pallino di un fucile da caccia. Ferito un 85enne nella zona est della città. Il fatto raccontato dalla Gazzetta di Parma risale a domenica mattina. L'anziano è stato poi dimesso con una prognosi di 10 giorni. Sempre a domenica un altro cittadino nella stessa zona aveva invitato alcuni cacciatori ad allontanarsi dalle abitazioni. Indagano i carabinieri forestali. La scuola, 80 posti in più per i bambini da 0 a 3 anni, è un nuovo servizio pensato per accompagnare le famiglie nella crescita. Nel quartiere Eurosia apre le porte il nuovo nido di infanzia, Papaveri Blu, una struttura che amplia l'offerta educativa del Comune di Parma per la prima infanzia, con un investimento complessivo di 3,8 milioni di euro. È stata resa nota la data del funerale del principe Diofebo Meliluppi di Soragna, morto all'età di 85 anni. Le esequie si svolgeranno il 24 settembre, giovedì, alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di Soragna. La camera ardente allestita in rocca, invece, è aperta al pubblico oggi e domani dalle 15 alle 18. La recita del Santo Rosario si terrà mercoledì alle 20.30, sempre a Soragna in rocca. È stata presentata a Parma la campagna natalità, bene comune, a sostegno della petizione regionale per chiedere una legge che organizzata e organica sulla natalità e sul sostegno alla famiglia in Emilia-Romagna. Allo stesso tavolo il vescovo Solmi, il sindaco Guerra e consiglieri di diversi schieramenti politici. Sulla Gazzetta di Parma un'inchiesta sull'indebitamento e consumo delle famiglie sulla base dei dati della CGA di Mestre. A Parma la corsa ai prestiti è sopra la media, siamo al 40° posto in Italia, più 5,5% in un anno. Dall'auto al cellulare in media sono 7.000 euro i debiti a famiglia. Lo sport, il calcio, è iniziata la lunga sosta del campionato di Serie A. Il Parma tornerà in campo sabato 10 ottobre a San Siro contro l'Inter. Sono partiti per le rispettive nazionali Sierre Brisghi con la Svizzera, Keita con il Belgio, Daffara con l'Under 21 azzurra e Lontani con l'Under 19, Drobnic invece con l'Under 21 slovena. In chiusura al meteo, cielo coperto in mattinata a Parma e provincia, aria più fresca, schiarite poi nel corso della giornata, cielo sereno, massime in lieve calo però, ma comunque sopra le medie del periodo. Ieri a Parma si sono sfiorati 31 gradi. È tutto per ora, grazie per l'attenzione, a più tardi.
1: Radio Parma 102-104, giornale radio.
6: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
7: Dal 2 al 4 ottobre ad Albareto, in provincia di Parma, torna la Fiera Nazionale del Fungo Porcino. 3 giorni di festa tra i profumi del bosco e i sapori del porcino. Pranzi e cene a base di funghi porcini, espositori, mercatini, show cooking, escursioni, street food, mostre e attività per tutta la famiglia. Venerdì e sabato sera, aperitivi, spettacoli, concerti e DJ set. Scopri il menu e il programma completo su fieradialbareto.it e seguici sui social. Fiera Nazionale del Fungo Porcino di Albareto. Gustala, vivila, amala!
3: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130. Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
4: Su Radio Parma, Newsroom, con Simonetta Collini.
8: 4 minuti precisi dopo le 3, è martedì ed è il 22 di settembre, è l'ultimo giorno dell'estate. Buon pomeriggio, ben ritrovati, inizia adesso la nostra diretta insieme sino alle 17. Quanti bei compleanni che vedo, ce n'è uno italiano, italiano che però è famoso in tutto il mondo, proprio all over the world, potete andare in qualunque angolo del pianeta, dite il suo nome e loro... Yes, I know him. Ecco. Poi vabbè, insomma, 3 pilastri del rock, ma poi anche molte altre notizie. Parleremo Star Wars, ecco, lo dico a beneficio di Davidone, che so che è un fan di Star Wars, io ho smesso da tempo, però ci sono dei progetti in arrivo. Ma intanto si comincia con il nuovo singolo di Chaka Khan insieme a Snoop Dogg.

0: Show 'em.
1: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
2: Radio Parma, la radio siamo noi.

Baby Steps con Olivia Dean. Beh, noi per quello che riguarda i compleanni oggi passeremo dalla musica lirica alla musica rock, hard rock, ma anche insomma qualcosa di più particolare senza nessuna incertezza. Infatti si comincia con il compleanno di un nome che tutto il mondo, non dico che ci invidia, ma comunque insomma lo conoscono veramente tutti. È nato a Laiatico in provincia di Pisa, era il 1958. Tenore, cantante anche di musica leggera, naturalmente stiamo parlando di Andrea Bocelli. Andrea Bocelli che oggi compie 68 anni, tanti auguri, lo riascoltiamo insieme ad Elisa, rimani qui.

0: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van Traffic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse, info e condizioni online e in sede.
1: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

Eccolo qua, l'altro compleanno, la grande Joan Jett, la signora del rock and roll, che peraltro iniziò praticamente da punk, perché lei era veramente una punk. Qui l'abbiamo ascoltata con quello che è il suo pezzo più famoso insieme ai Beatles, I Love Rock and Roll, era il 1981. Tra l'altro si tratta di una cover di una canzone uscita qualche anno prima, nel 75. Joan Jett, pseudonimo di Joan Marie Larkin, è nata a Philadelphia oggi nel 1958, quindi compie 68 anni, se ho fatto bene i conti. Lei iniziò la sua carriera nel 75, quando fondò le Runaways, una rock band tutta al femminile, che lanciò le cinque ragazze verso il successo internazionale. Erano veramente brave. Poi si separarono e parallelamente alla sua collega, la mitica, non so se avete memoria, tra l'altro di una bellezza, Lita Ford, intraprese la carriera solista. Abbiamo appena ascoltato appunto I Love Rock and Roll, cover di un pezzo degli Arrows, che è riconosciuta tutt'oggi come il suo brano più famoso. Però ci sono state anche altre cover, ci ha provato Britney Spears, i Five, Miley Cyrus, però la più famosa resta comunque questa. E a proposito di band tutte al femminile, per arrivare all'appuntamento con le news c'è il singolo nuovo delle Bambole di Pezza. Molti le hanno conosciute all'ultimo festival di Sanremo, ma erano già in auge nei loro circuiti. Questo è il loro pezzo nuovo, si chiama Settembre. Bambole di Pezza.

0: cronaca diretta e in esclusiva su Radio Parma, in FM 102 e 104, in live streaming su radiofarma.it e sulle app per smartphone, tablet e per smart TV di 12 TV Parma. Vivi la passione del grande calcio e del campionato dei crociati in Serie A con Radio Parma, la radio ufficiale del Parma Calcio.
1: Radio Parma 102 e 104, le news dall'Italia e dall'estero.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: In primo piano la cronaca. A Malalbergo in provincia di Bologna un uomo di 59 anni è stato arrestato per la seconda volta con l'accusa di maltrattamenti contro familiari o conviventi. Aveva già trascorso 3 anni in carcere e una volta scontata la pena era tornato a vivere con la moglie che lo aveva riaccolto perché non aveva un'altra sistemazione. Secondo l'accusa però il 59enne avrebbe ricominciato a insultare e aggredire la donna. L'ultimo episodio risale alla sera di sabato 19 settembre, quando dopo l'ennesima escalation di violenza la donna ha riportato una lesione a un braccio. L'uomo è stato dunque portato nuovamente in carcere.
2: Nelle carrozzerie di Mirafiori, sulla linea della 500 elettrica e ibrida, torna la cassa integrazione. La misura scatterà dal 19 al 30 ottobre e interesserà oltre 1000 lavoratori, 934 operai e 140 impiegati. A rendere nota la decisione presa da Stellantis dopo una riunione interna fatta per valutare le problematiche dell'impianto è stata la direzione. Siamo di fronte a una situazione complessa nonostante gli investimenti e il raddoppio della produzione rispetto allo scorso anno, ha così spiegato un portavoce dell'azienda.
3: Le misure sulla scuola annunciate dalla premier Giorgia Meloni, in particolare il tetto per gli studenti stranieri in classe e il divieto di indossare burka e niqab, potrebbero essere contenute in un decreto legge che potrebbe arrivare sul tavolo del Consiglio dei Ministri domani. Intanto il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara spiega: attribuiamo un ruolo di coordinamento agli uffici scolastici territoriali che potranno spostare gli studenti in eccesso ad altra scuola di prossimità, come già avviene oggi per gli studenti italiani in sovrannumero.
2: Economia ha confermato il deficit 2025 al 3,1% del PIL, lo comunica l'Istat confermando il dato diffuso ad aprile. In attesa della conferma di Eurostat ad ottobre, questo dato non porta il rapporto deficit-PIL sotto la soglia cruciale del 3%, che avrebbe dato la possibilità all'Italia di uscire dalla procedura per deficit eccessivo avviata nel 2024. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti commenta: prendiamo atto, non senza rammarico.
3: Gli esteri, l'Arabia Saudita ha riavviato le operazioni del suo gasdotto East-West Pipeline e potrebbe riprendere in queste ore le esportazioni dal porto di Yanbun sul Mar Rosso. Lo scrive Reuters citando 3 fonti informate sulla questione. Gli attacchi dei droni hanno costretto l'Arabia Saudita a chiudere l'oleodotto il 13 settembre scorso, interrompendo così il carico di greggio.
2: La cronaca sportiva è il gesto di una parte dei tifosi della Juventus che durante il minuto di silenzio in memoria di Sandro Mazzola si sono voltati di spalle e hanno intonato cori per Gaetano Scirea, Andrea Fortunato e Gianni Agnelli, ha portato a una multa da 10.000 euro per il club bianconero. Questa è la decisione del giudice sportivo, che non ha aggiunto alla sanzione la chiusura della curva sud della Juve. Il giudice ha infatti valutato che il gesto è stato eseguito da un numero esiguo di spettatori, non portando dunque alla massima sanzione.
3: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Radio Parma 102 104, le news dall'Italia e dall'estero.

0: gli anni d'oro della grande musica inglese, e infatti siamo nel 1989, anche se loro iniziarono un po' prima, ovviamente punk. Era il 1977, anno di costituzione di questa band che veniva da Manchester, A Certain Ratio, una band dal nome meraviglioso, che loro peraltro avevano ripreso citando una traccia di un album di Brian Eno, tanto per dirvi che i maestri possono insegnare anche molto altro rispetto alla concezione musicale. Back to the Wall, c'è la pubblicità, sì, e torniamo per celebrare altri due compleanni. E che compleanni?
1: 99, non è possibile.
2: Tutto ok?
1: 99, Puma, microtasso.
2: Calmati, ora chiamo qualcuno.
1: 99,
2: pronto?
1: Puma.
2: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso.
3: Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
1: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
4: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
5: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
6: Radio Parma, la radio siamo noi.

Immagino che questa canzone vi abbia fatto venire immediatamente alla mente e negli occhi anche Peaky Blinders, una delle serie più belle di questi ultimi anni, che veniva annunciata da questa canzone che era proprio nei titoli di testa, Nick Cave and Bad Seeds, Red Right Hand. Ed è proprio Nick Cave, tra gli altri, che oggi festeggia il suo compleanno. È nato a Warracknabeal in Australia. Il suo nome completo è Nicholas Edward Cave, cantautore, frontman appunto dei Bad Seeds. Qui siamo nel 1994. Lui è nato nel 1957, quindi questo vuol dire che compie 69 anni. Poi c'è il più grande di oggi, e si tratta di David Coverdale. Lui non ha un nome vero, cioè questo è proprio il suo nome, non ha un nome d'arte. È nato oggi nel 1951 a Saltburn by the Sea, in Inghilterra naturalmente, cantante dei Deep Purple, cantante degli Whitesnake. Dunque lui, aspetta, lui ha fatto, che periodo ha fatto nei Deep Purple? Perché i Deep Purple, a seconda delle formazioni, nel corso degli anni hanno nominato le loro line-up con i Mark, seguiti da numeri romani, Mark 1, Mark 2, Mark 3, Mark 4, eccetera, eccetera. Ebbene, David Coverdale, che è stato cantante appunto dei Deep Purple dal 73 al 76, fa parte di due Mark, Mark 3 e Mark 4, e lo ascoltiamo perché qui canta lui nel 1974, questa è Burn.

0: 75 anni, David Coverdale, l'abbiamo riascoltato con il Mark 1, anzi il Mark 3, Burn e Deep Purple naturalmente. Sono le 15.50, riprendiamo la nostra normale consueta programmazione, amici e amiche, ascoltatori e ascoltatrici. Ci sono i Fiddler, By Myself.
1: Well, I'm cracking one open with the boys, by myself. And everybody thinks that I need professional help.

0: Avete sentito il nuovo singolo di Ligabue e poi grandissimi, tra i nostri preferiti, quanto ci piacciono sti ragazzi inglesi. Si chiamano Nothing But Thieves, ovvero nient'altro che ladri. A Different Kind of Happiness, questo è il titolo del loro pezzo nuovo che ci ha accompagnato sin qui, e cioè sino all'appuntamento con le news. Noi ci risentiamo subito dopo.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
3: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
4: Sono le 16 e un minuto. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
5: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. In studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è la cronaca. Pochi giorni fa era stato denunciato per un furto tentato nella villetta di un anziano a Noceto. Lo aveva messo in fuga un vicino di casa. Ci ha riprovato a Fornovo, dove si è introdotto in un appartamento, trovandosi faccia a faccia con una quindicenne. La ragazzina ha iniziato a urlare, terrorizzata, attirando l'attenzione dello zio che abita nella casa di fronte. L'uomo si è precipitato in soccorso della nipote, sorprendendo il ladro proprio mentre scavalcava la finestra per darsi alla fuga con la refurtiva tra le mani. L'ho poi inseguito, bloccato e consegnato ai carabinieri, giunti sul posto appena ricevuta la segnalazione al 112. In manetta è così finito un 26enne che ora si trova in carcere. Nonostante il divieto di avvicinarsi, perseguitava una donna, attendendola anche nei pressi del luogo di lavoro. Le avrebbe fatto pervenire minacce per interposta persona. È stato così arrestato un uomo dalla squadra mobile della questura di Parma. L'uomo si trova ai domiciliari con l'applicazione del braccialetto elettronico. Stava innaffiando il giardino quando è stato colpito ad una mano da un pallino di un fucile da caccia. Ferito un 85enne nella zona est della città. Il fatto raccontato dalla Gazzetta di Parma risale a domenica mattina. L'anziano è stato poi dimesso con una prognosi di 10 giorni. Sempre a domenica un altro cittadino nella stessa zona aveva invitato alcuni cacciatori ad allontanarsi dalle abitazioni. Indagano i carabinieri forestali. La scuola, 80 posti in più per i bambini da 0 a 3 anni, è un nuovo servizio pensato per accompagnare le famiglie nella crescita. Nel quartiere Eurosia apre le porte il nuovo nido d'infanzia, Papaveri Blu, una struttura che amplia l'offerta educativa del Comune di Parma per la prima infanzia, con un investimento complessivo di 3,8 milioni di euro. È stata resa nota la data del funerale del principe Diofebo Meliluppi di Soragna, morto all'età di 85 anni. Le esequie si svolgeranno il 24 settembre, giovedì, alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di Soragna. La camera ardente, allestita in rocca, invece, è aperta al pubblico oggi e domani dalle 15 alle 18. La recita del Santo Rosario si terrà mercoledì alle 20.30, sempre a Soragna in rocca. È stata presentata a Parma la campagna natalità Bene Comune a sostegno della petizione regionale per chiedere una legge che organizzata e organica sulla natalità e sul sostegno alla famiglia in Emilia-Romagna. Allo stesso tavolo il vescovo Solmi, il sindaco Guerra e consiglieri di diversi schieramenti politici. Sulla Gazzetta di Parma un'inchiesta sull'indebitamento e consumo delle famiglie sulla base dei dati della CGA di Mestre. A Parma la corsa ai prestiti è sopra la media, siamo al 40° posto in Italia, più 5,5% in un anno. Dall'auto al cellulare in media sono 7.000 euro i debiti a famiglie. Lo sport, il calcio, è iniziata la lunga sosta del campionato di Serie A. Il Parma tornerà in campo sabato 10 ottobre a San Siro contro l'Inter. Sono partiti per le rispettive nazionali Sierre Brisghi con la Svizzera, Keita con il Belgio, Daffara con l'Under 21 azzurra e Lontani con l'Under 19, Droblic invece con l'Under 21 slovena. In chiusura al meteo, cielo coperto in mattinata Parma e provincia, aria più fresca, schiarite poi nel corso della giornata, cielo sereno, massime in lieve calo però, ma comunque sopra le medie del periodo. Ieri a Parma si sono sfiorati 31 gradi. È tutto per ora, grazie per l'attenzione, a più tardi.
4: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: 99, non è possibile.
7: Tutto ok?
6: 99, Puma, microtasso.
7: Calmati, ora chiamo qualcuno.
6: 99,
7: pronto?
6: Puma.
7: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
6: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
8: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma. Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
9: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
10: Buoni? Ma vai da Conad.
11: Via, via.
10: Dal 21 al 27 settembre, ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi, ricevi un buono sconto di 10 euro, da usare la settimana successiva su tutta la spesa, di almeno 50 euro.
9: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
10: Esatto, riempi il carrello e risparmia. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.

Ed Sheeran con Martin Garrix o viceversa. 12 minuti dopo le 4, il nostro martedì 22 settembre continua. Beh, aggiornamento a Sheeran, perché adesso in parecchi stanno facendo i conti su quanto possa essere costata la polemica con Macklemore, cioè Mattia Marzi se ne occupa oggi su Rockall e dice che sono centinaia i migliaia di followers persi, i biglietti in ribasso, in fuga dal tour, oltre al timore di rischi per la sua incolumità, che questa è la cosa più preoccupante. Praticamente quanto è costata realmente tutta questa polemica? Per il momento è meno clamorosa dei numeri che hanno accompagnato la vicenda. Non è possibile stabilire quanto denaro Ed Sheeran abbia effettivamente perso. Alcuni indicatori mostrano però una forma di contraccolpo c'è stata. Ha perso centinaia di migliaia di followers in pochi giorni. I prezzi dei biglietti sul mercato secondario sono scesi. Tutti gli artisti di supporto hanno lasciato il tour in segno di solidarietà con Macklemore e almeno una radio ha rimosso la sua musica dalla programmazione. Ma dai, questa è censura, però ovviamente ognuno fa quello che crede, giusto, ci mancherebbe altro. Allo stesso tempo, nessuno di questi dati preso singolarmente equivale a una perdita economica per Sheeran, perché a parte che di soldi penso che ne abbia abbastanza. La crisi è esplosa dopo l'esclusione di Macklemore, che aveva espresso il suo appoggio alla Palestina, alla questione palestinese, ma i proprietari delle strutture dove appunto Ed Sheeran si sarebbe dovuto esibire hanno detto va bene, noi Macklemore non lo vogliamo, e allora Ed Sheeran ha detto Macklemore scusate, poi Anna, che poi pare che non sia stato così. Comunque oltre 260.000 followers in meno e i biglietti, il prezzo minimo di ingresso è passato da 126 a 96 dollari, cioè circa il 24% in meno. Ragazzi, c'è Ed Sheeran in saldo, vogliamo approfittare? Quattro artisti hanno lasciato il tour e naturalmente anche i followers degli artisti, e il primo concerto dopo la polemica comunque non sta dimostrando un tracollo commerciale, e anche il danno sulla programmazione radiofonica per ora è circoscritto. Quindi insomma, al momento di danni perlomeno materiali non ce ne sono. Andiamo avanti, alle 16:15 ci riascoltiamo Earrings, Malcolm Todd.

0: Ah, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A. Telefono 0521 48 57 54.
2: Nel segno del giglio d'autunno incanta Parma. Sabato 3 e domenica 4 ottobre il Parco Ducale si veste dei colori più suggestivi della stagione. Due giornate tra piante, fiori, artigianato, cultura e bellezza nel cuore del mese verdiano. Un nuovo appuntamento per vivere la natura e riscoprire il fascino di uno dei luoghi più belli della città. 3 e 4 ottobre, Parco Ducale di Parma, nel segno del giglio d'autunno. Scopri il programma e i biglietti su autunno.nelsegnodelgiglio.it.

Parlando di personaggi di fumetti, un brano meraviglioso e un grande omaggio a Bill Coyote, Willy Coyote, Wile E. Coyote, dipende insomma in che lingua volete nominarlo. E a questo proposito vi comunico che il film è davvero bello. Sto parlando di Coyote vs. Acme. Acme era l'azienda, anzi è l'azienda presso la quale il Coyote, Willy Coyote, si riforniva con aggeggi di varia natura che poi lui montava, smontava e che non funzionavano mai e gli scoppiavano sempre in faccia. Allora lui decide di fare causa alla Acme e decide di chiedere il risarcimento per i danni subiti in tutti questi anni. Un film meraviglioso. Certo, bisogna conoscere il cartone animato, bisogna conoscere i personaggi anche della Warner, da Daffy Duck a Gatto Silvestro, Bugs Bunny, che fa una parte decisamente molto particolare. Io non vi posso raccontare niente, perché all'inizio del film il cast, composto dagli attori protagonisti in carne e ossa, dice: siamo qui, ringraziano il pubblico perché c'è un motivo, e dicono: però vi preghiamo di non fare spoiler, a parte il fatto che la sceneggiatura era stata resa pubblica, e comunque adesso che il film c'è ed è nelle sale non bisogna fare spoiler e non lo farò. Ma la storia di questo film è veramente pazzesca. Qualche anno fa la Warner girò il film era pronto, ma la stessa Warner decise di bloccarlo e cancellarlo per ottenere benefici fiscali. Loro avevano deciso che questo film non avrebbe funzionato. È un film in tecnica mista, un po', anzi, avete presente chi ha incastrato Roger Rabbit? Ecco, è fatto così. Quindi la Warner, insomma, alla fine non ci ha creduto in questo film e ha chiesto al governo appunto questo tax credit, è una cosa che si può fare, e ha recuperato i soldi che aveva speso per la produzione. Ma il pubblico di tutto il mondo ha messo in piedi una protesta pazzesca. Anche gli autori e gli addetti ai lavori, chi aveva collaborato alla realizzazione del film, ha indetto una class action praticamente, e quindi è stata costituita una società che ha attivato un crowdfunding, e quindi tutte le persone hanno versato soldi per fare in modo che questa piccola società potesse comprare il film dalla Warner, che ormai l'aveva messo nel cassetto e aveva deciso di non farlo uscire, di non produrlo ulteriormente. Quindi questi ragazzi si sono messi insieme e hanno fatto uscire il film, che sta avendo un successo pazzesco. E la colonna sonora include anche questo pezzo, non vi dico dove perché non spoilerò neanche questo. Dalla colonna sonora di Coyote vs. Acme, se avete affetto per il Coyote andate a vederlo, questo film è veramente meraviglioso. C'è il cameo di Gatto Silvestro, che non è da perdere, è un film veramente bello che ti rimette in pace con il resto del mondo. Dicevamo, sono loro ad accompagnare i titoli di coda, questo ve lo posso dire, di questo film bellissimo, i Clash, I Fought the Law.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Gli esteri in primo piano, l'Iran si è offerto di riaprire lo stretto di Hormuz entro 7 giorni se gli Stati Uniti compiranno i primi passi verso un allentamento della pressione militare. Lo rivela l'agenzia giapponese Kyodo. La proposta, che è già stata trasmessa a Washington tramite mediatori, prevede la ripresa dei colloqui volti a porre fine in modo definitivo alle ostilità tra i due paesi, ha così affermato il funzionario. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha intanto dichiarato oggi all'NBC che gli Stati Uniti sono aperti a colloqui con gli iraniani a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU, ma che al momento non è previsto alcun incontro.
1: Il presidente ucraino Zelensky e quello francese Macron si sono incontrati a New York e tra gli argomenti discussi figurano la sicurezza e il pacchetto di sostegno invernale. Continuiamo a lavorare sulla possibilità di produrre in Ucraina tali sistemi di difesa aerea e relativi missili che abbiamo sviluppato congiuntamente con i nostri partner. Prevediamo di ottenere i primi risultati quest'anno, ha sottolineato Zelensky su Telegram. Questa sera l'incontro con Donald Trump a margine dell'Assemblea ONU a New York.
2: Economia, l'Istat oggi ha confermato che il deficit 2025 è al 3,1% del PIL, superando la soglia del 3% imposta dall'Unione Europea, che fa scattare il meccanismo previsto dai trattati europei per correggere gli squilibri nei conti pubblici. Prendiamo atto non senza rammarico del dato sul deficit, commenta il ministro dell'Economia Giorgetti, ricordando che l'uscita dalla procedura di infrazione europea sarà possibile l'anno prossimo.
1: Ha confessato il 20enne di origini egiziane accusato di violenza sessuale aggravata nei confronti di un 12enne avvenuta venerdì scorso in un parco alla periferia nord di Torino. Davanti agli investigatori nella notte ha ammesso quanto raccontato dal minore, aggiungendo che al momento dei fatti era sotto l'effetto di stupefacenti. A quanto si apprende era sottoposto all'obbligo di firma, ma da venerdì, giorno della violenza, non si era più presentato.
2: Le misure sulla scuola annunciate dalla premier Giorgia Meloni, in particolare il tetto per gli studenti stranieri in classe e il divieto di indossare burka e niqab, potrebbero essere contenute in un decreto legge che potrebbe arrivare sul tavolo del Consiglio dei Ministri domani. Intanto il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara spiega: attribuiamo un ruolo di coordinamento agli uffici scolastici territoriali che potranno spostare gli studenti in eccesso ad altra scuola di prossimità, come già avviene oggi per gli studenti italiani in sovrannumero.
1: Lo sport con il tennis: sorteggiato il tabellone delle Final Eight di Coppa Davis in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre. L'Italia, capitanata da Filippo Volandri, vincitrice delle ultime 3 edizioni, debutterà contro la Corea del Sud mercoledì 25 novembre alle 16. In finale possibile sfida contro la Spagna di Alcaraz o la Germania di Zverev.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: 2 al 4 ottobre ad Albareto, in provincia di Parma, torna la Fiera Nazionale del Fungo Porcino. 3 giorni di festa tra i profumi del bosco e i sapori del porcino. Pranzi e cene a base di funghi porcini, espositori, mercatini, show cooking, escursioni, street food, mostre e attività per tutta la famiglia. Venerdì e sabato sera, aperitivi, spettacoli, concerti e DJ set. Scopri il menu e il programma completo su fieradialbareto.it e seguici sui social. Fiera Nazionale del Fungo Porcino di Albareto. Gustala, vivila, amala!
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
2: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.

refer to me as Travis. You can call me sir. Call me sir, sono i Train e per l'occasione con ospiti Cam e Travis McCoy. 16:44, allora vi parlerò di Hayden Christensen. E chi è? Sì, insomma, quando ha esordito sul grande schermo c'erano molte aspettative su di lui, ma poi è andata male, perché nei primi anni 2000 lui è diventato famoso per la sua interpretazione di Anakin Skywalker nella nuova, all'epoca, trilogia di Star Wars. E quell'interpretazione, ma non solo la sua interpretazione, proprio tutti e tre i film avevano fatto storcere il naso a più di un fan. Io ho ancora il naso storto, proprio non si sente ogni tanto, causando una vera e propria ondata di critiche e polemiche che oggi si chiamerebbe shitstorm. Non ve lo traduco letteralmente, tanto se sapete cosa vuol dire, ecco. Però insomma, quei tempi sembrano lontani, anche perché non c'erano i social. La sua comunque è stata una bella dannazione che si è conclusa solo da pochi anni, e meno male per lui, dai, con un rientro graduale nell'universo di Guerre Stellari, prima in Obi-Wan Kenobi e poi in Ahsoka. E ora già da un po' di tempo circola un rumor insistente su un possibile film stand alone su Darth Vader. Prima o poi lo dovranno fare, ma ancora oggi non si sa se sia vero o no. Però la risposta, diciamo così, l'ha data lui. Gli è stato chiesto, ma lui ha liquidato per il momento la questione come una semplice indiscrezione, anche se ha lasciato una porta aperta. Ha detto che sarebbe molto felice di tornare ancora una volta nell'universo di Star Wars se dovesse presentarsi l'occasione. E questa precisazione è arrivata dopo settimane di speculazioni, perché ad agosto, per esempio, alcune voci avevano parlato di trattative tra appunto Christensen e la Lucasfilm per un possibile accordo relativo a più progetti, e tra questi appunto un film dedicato a Darth Vader. E il rumor ha attirato ancora più attenzione in una fase di cambiamento per la Lucasfilm, ma resta da capire quali progetti legati alla saga verranno effettivamente messi in produzione nei prossimi anni. Io direi anche basta, perché insomma, a parte ecco, tutto quello che è uscito dopo la prima trilogia, che poi erano l'episodio 4, 5, 6, questi di cui stiamo parlando, dei quali stiamo parlando, sono l'1, 2 e il 3, non ha convinto tutti. Poi è diventato un carrozzone enorme con un merchandising totale, e non c'è niente di male, ci mancherebbe altro, però secondo me mancavano proprio le storie, oltre che personaggi un pochino forzati. E a parte Rogue One, devo dire che il post Star Wars classico, non è che io, da grande fan di Guerre Stellari, il primo l'ho visto al cinema, per cui potete fare i conti anche degli anni, non è che mi abbiano convinto moltissimo, quindi lasciamo le cose come sono. Adesso ci riascoltiamo Pseudologia Fantastica con i Foster the People.

0: E niente, questo pezzo non invecchia. Fra non molto compirà
1: però no, vabbè, fra 4 anni, 30 anni questo pezzo.
0: Sì, 1999. Chiudevano così il vecchio millennio gli Suede, She's in Fashion. Chiudiamo con gli Inhaler, e la band capitanata da uno del figlio, aspetta, lui si chiama Elijah Houston, figlio di Bono degli U2. Mentre gli U2 pensano di pubblicare un album nuovo, noi in realtà stiamo aspettando l'album nuovo degli Inhaler, che ci piacciono moltissimo. La canzone si chiama Hole in the Ground, chiude il newsroom di oggi qui su Radio Parma. Ci risentiamo domani, naturalmente, come sempre, poco dopo le 3. Ma per oggi abbiamo finito. Ciao!
2: Non finisce proprio niente se non l'abbiamo deciso noi! E forse è finita quando i tedeschi hanno bombardato Pearl Harbor? I tedeschi.
3: Newsroom con Simonetta Collini.
4: Addio e grazie per tutto il pesce.
5: All'ultimo grido della sezione 4.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 17 e un minuto. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. In studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è la cronaca. Pochi giorni fa era stato denunciato per un furto tentato nella villetta di un anziano a Noceto. Lo aveva messo in fuga un vicino di casa. Ci ha riprovato a Fornovo, dove si è introdotto in un appartamento, trovandosi faccia a faccia con una quindicenne. La ragazzina ha iniziato a urlare, terrorizzata, attirando l'attenzione dello zio, che abita nella casa di fronte. L'uomo si è precipitato in soccorso della nipote, sorprendendo il ladro proprio mentre scavalcava la finestra per darsi alla fuga con la refurtiva tra le mani. L'ho poi inseguito, bloccato e consegnato ai carabinieri, giunti sul posto appena ricevuta la segnalazione al 112. In manetta è così finito un 26enne che ora si trova in carcere. Nonostante il divieto di avvicinarsi, perseguitava una donna, attendendola anche nei pressi del luogo di lavoro. Le avrebbe fatto pervenire minacce per interposta persona. È stato così arrestato un uomo dalla squadra mobile della questura di Parma. L'uomo si trova ai domiciliari con l'applicazione del braccialetto elettronico. Stava innaffiando il giardino quando è stato colpito ad una mano da un pallino di un fucile da caccia. Ferito un 85enne nella zona est della città. Il fatto raccontato dalla Gazzetta di Parma risale a domenica mattina. L'anziano è stato poi dimesso con una prognosi di 10 giorni. Sempre a domenica un altro cittadino nella stessa zona aveva invitato alcuni cacciatori ad allontanarsi dalle abitazioni. Indagano i carabinieri forestali. La scuola, 80 posti in più per i bambini da 0 a 3 anni, è un nuovo servizio pensato per accompagnare le famiglie nella crescita. Nel quartiere Eurosia apre le porte il nuovo nido d'infanzia, Papaveri Blu, una struttura che amplia l'offerta educativa del Comune di Parma per la prima infanzia, con un investimento complessivo di 3,8 milioni di euro. È stata resa nota la data del funerale del principe Diofebo Meliluppi di Soragna, morto all'età di 85 anni. Le esequie si svolgeranno il 24 settembre, giovedì, alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di Soragna. La camera ardente, allestita in rocca, invece, è aperta al pubblico oggi e domani dalle 15 alle 18. La recita del Santo Rosario si terrà mercoledì alle 20.30, sempre a Soragna in rocca. È stata presentata a Parma la campagna natalità bene comune a sostegno della petizione regionale per chiedere una legge che organizzata e organica sulla natalità e sul sostegno alla famiglia in Emilia Romagna. Allo stesso tavolo il vescovo Solmi, il sindaco Guerra e consiglieri di diversi schieramenti politici. Sulla Gazzetta di Parma un'inchiesta sull'indebitamento e consumo delle famiglie sulla base dei dati della CGA di Mestre. A Parma la corsa ai prestiti è sopra la media, siamo al 40° posto in Italia, più 5,5% in un anno. Dall'auto al cellulare in media sono 7.000 euro i debiti a famiglie. Lo sport, il calcio, è iniziata la lunga sosta del campionato di Serie A. Il Parma tornerà in campo sabato 10 ottobre a San Siro contro l'Inter. Sono partiti per le rispettive nazionali Sierra e Brisghi con la Svizzera, Keita con il Belgio, Dafara con l'Under 21 azzurra e Lontani con l'Under 19, Drobnic invece con l'Under 21 slovena. In chiusura al meteo, cielo coperto in mattinata a Parma e provincia, aria più fresca, schiarite poi nel corso della giornata, cielo sereno, massime in lieve calo però, ma comunque sopra le medie del periodo. Ieri a Parma si sono sfiorati 31 gradi. È tutto per ora, grazie per l'attenzione, a più tardi.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Villa. Lutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Vellutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Vellutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
5: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van Traffic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse, info e condizioni online e in sede.
6: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradino. Dini 1.
7: Nel segno del giglio d'autunno incanta Parma. Sabato 3 e domenica 4 ottobre il Parco Ducale si veste dei colori più suggestivi della stagione. Due giornate tra piante, fiori, artigianato, cultura e bellezza nel cuore del mese verdiano. Un nuovo appuntamento per vivere la natura e riscoprire il fascino di uno dei luoghi più belli della città. 3 e 4 ottobre, Parco Ducale di Parma, nel segno del giglio d'autunno. Scopri il programma e i biglietti su autunno.nelsegnodelgiglio.it.

0: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: I cannot mind.

0: prove.
1: 99 non è possibile.
2: Tutto ok?
1: 99, Puma, microtasso.
2: Calmati, ora chiamo qualcuno.
1: 99.
2: Pronto?
1: Puma.
2: Sì, dice solo 99 Puma e microtasso.
3: Ah,
2: ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
1: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
4: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
5: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
6: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
7: Dal 2 al 4 ottobre ad Albareto, in provincia di Parma, torna la Fiera Nazionale del Fungo Porcino. Tre giorni di festa tra i profumi del bosco e i sapori del porcino. Pranzi e cene a base di funghi porcini, espositori, mercatini, show cooking, escursioni, street food, mostre e attività per tutta la famiglia. Venerdì e sabato sera, aperitivi, spettacoli, concerti e DJ set. Scopri il menu e il programma completo su fieradialbareto.it e seguici sui social. Fiera Nazionale del Fungo Porcino di Albareto. Gusta.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Un saluto dalla redazione.
2: In primo piano gli esteri, il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres apre i lavori dell'81esima Assemblea Generale al Palazzo di Vetro a New York. In tutto il Medio Oriente i conflitti si stanno moltiplicando a catena. Faccio appello ai leader presenti in quest'aula affinché sfruttino al meglio questa settimana di alto livello per favorire la de-escalation e il dialogo, dice Guterres nell'ultimo discorso del suo mandato. A margine dell'assemblea è in programma l'incontro tra Donald Trump e il presidente ucraino Zelensky.
1: L'Arabia Saudita ha riavviato le operazioni dell'oleodotto est-ovest e potrebbe riprendere le esportazioni dal porto di Yanbu sul Mar Rosso nel corso delle prossime ore. Lo riferisce il sito di informazione Arab News, citando fonti stampa internazionali secondo cui l'oleodotto ha ripreso a pompare a un ritmo ridotto. Le operazioni erano state interrotte lo scorso 13 settembre, dopo che l'infrastruttura saudita era stata colpita da droni attribuiti alle milizie sciite filo-iraniane attive in Iraq. Nel contesto dell'escalation in Yemen tra le forze governative sostenute da Riyadh e il movimento sciita Houthi.
2: Nuova aggressione ai danni delle forze dell'ordine a distanza di pochi giorni da quella avvenuta nel quartiere Falso Miele di Palermo. Un nuovo episodio violento si è registrato ieri a Catania. 3 poliziotti della squadra mobile della questura sono finiti in ospedale. Sono stati aggrediti a colpi di caschi, spranghe e sedie durante un servizio antidroga in una piazza di spaccio del rione San Cristoforo.
1: Economia. L'Istat ha confermato oggi che il deficit 2025 è al 3,1% del PIL, superando la soglia del 3% imposta dall'Unione Europea, che fa scattare il meccanismo previsto dai trattati europei per correggere gli squilibri nei conti pubblici. Prendiamo atto non senza rammarico del dato sul deficit, commenta il ministro dell'Economia Giorgetti, ricordando che l'uscita dalla procedura di infrazione europea sarà possibile il prossimo anno.
2: Federacciai definisce gravissima la situazione legata ai prezzi dell'energia elettrica e del gas, che sta colpendo duramente le industrie energivore italiane, in particolare il settore siderurgico. In una nota diffusa dopo il Consiglio di Presidenza e il Consiglio Generale riunitisi oggi, l'associazione sottolinea che nei prossimi mesi si profilano rischi di un ulteriore aggravamento della situazione, con possibili ripercussioni sulla continuità produttiva e il rischio di fermate degli impianti.
1: Lo sport è con la pallavolo. L'Italia si prepara ad affrontare la Finlandia nell'ultimo quarto di finale dei campionati europei di volley maschile 2026. In programma domani sera al Palavela di Torino. Gli azzurri, imbattuti nel torneo con un bilancio di 6 vittorie su altrettanti incontri, partono con i favori del pronostico. Siamo migliorati partita dopo partita. Adesso cerchiamo di fare un passo in avanti, sia per ottenere un'altra vittoria, sia dal punto di vista del gioco, ha così dichiarato Yuri Romanò.
2: Questa era l'ultima notizia. Al prossimo aggiornamento.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
1: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
2: Buoni? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Dal 21 al 27 settembre, ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi, ricevi un buono sconto di 10 euro, da usare la settimana successiva su tutta la spesa, di almeno 50 euro.
1: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
2: Esatto, riempi il carrello e risparmia. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
4: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van Traffic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permotorottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni online e in sede.
5: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 18 e 0 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma. In studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è la cronaca. Pochi giorni fa era stato denunciato per un furto tentato nella villetta di un anziano a Noceto. Lo aveva messo in fuga un vicino di casa. Ci ha riprovato a Fornovo, dove si è introdotto in un appartamento, trovandosi faccia a faccia con una quindicenne. La ragazzina ha iniziato a urlare, terrorizzata, attirando l'attenzione dello zio, che abita nella casa di fronte. L'uomo si è precipitato in soccorso della nipote, sorprendendo il ladro proprio mentre scavalcava la finestra per darsi alla fuga con la refurtiva tra le mani. L'ho poi inseguito, bloccato e consegnato ai carabinieri, giunti sul posto appena ricevuta la segnalazione al 112. In manetta è così finito un 26enne che ora si trova in carcere. Nonostante il divieto di avvicinarsi, perseguitava una donna, attendendola anche nei pressi del luogo di lavoro. Le avrebbe fatto pervenire minacce per interposta persona. È stato così arrestato un uomo dalla squadra mobile della questura di Parma. L'uomo si trova ai domiciliari con l'applicazione del braccialetto elettronico. Stava innaffiando il giardino quando è stato colpito ad una mano da un pallino di un fucile da caccia. Ferito un 85enne nella zona est della città. Il fatto raccontato dalla Gazzetta di Parma risale a domenica mattina. L'anziano è stato poi dimesso con una prognosi di 10 giorni. Sempre a domenica un altro cittadino nella stessa zona aveva invitato alcuni cacciatori ad allontanarsi dalle abitazioni. Indagano i carabinieri forestali. La scuola, 80 posti in più per i bambini da 0 a 3 anni, è un nuovo servizio pensato per accompagnare le famiglie nella crescita. Nel quartiere Eurosia apre le porte il nuovo nido di infanzia, Papaveri Blu, una struttura che amplia l'offerta educativa del Comune di Parma per la prima infanzia, con un investimento complessivo di 3,8 milioni di euro. È stata resa nota la data del funerale del principe Diofebo Meliluppi di Soragna, morto all'età di 85 anni. Le esequie si svolgeranno il 24 settembre, giovedì, alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di Soragna. La camera ardente allestita in rocca, invece, è aperta al pubblico oggi e domani dalle 15 alle 18. La recita del Santo Rosario si terrà mercoledì alle 20.30, sempre a Soragna in rocca. È stata presentata a Parma la campagna natalità, bene comune, a sostegno della petizione regionale per chiedere una legge che organizzata e organica sulla natalità e sul sostegno alla famiglia in Emilia-Romagna. Allo stesso tavolo il vescovo Solmi, il sindaco Guerra e consiglieri di diversi schieramenti politici. Sulla Gazzetta di Parma un'inchiesta sull'indebitamento e consumo delle famiglie sulla base dei dati della CGA di Mestre. A Parma la corsa ai prestiti è sopra la media, siamo al 40° posto in Italia, più 5,5% in un anno. Dall'auto al cellulare in media sono 7.000 euro i debiti a famiglia. Lo sport, il calcio, è iniziata la lunga sosta del campionato di Serie A. Il Parma tornerà in campo sabato 10 ottobre a San Siro contro l'Inter. Sono partiti per le rispettive nazionali Sierra e Brisghi con la Svizzera, Keita con il Belgio, Daffara con l'Under 21 azzurra e Lontani con l'Under 19, Drobnic invece con l'Under 21 slovena. In chiusura al meteo, cielo coperto in mattinata a Parma e provincia, aria più fresca, schiarite poi nel corso della giornata e cielo sereno, massime in lieve calo però, ma comunque sopra le medie del periodo. Ieri a Parma si sono sfiorati 31 gradi. È tutto per ora, grazie per l'attenzione, a più tardi.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Ah, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i wow dei Spesò. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
5: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A. Telefono 0521 48 57 54.
6: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online. I nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
7: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28.
8: Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine, entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
9: Le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
10: Radio Parma. La radio siamo noi.

0: 99, non è possibile.
1: Tutto ok?
0: 99, Puma, microtasso.
1: Calmati, ora chiamo qualcuno.
0: 99,
1: pronto?
0: Puma.
1: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso.
2: Ah,
1: ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
0: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
3: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
4: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
5: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera dalla redazione.
2: In primo piano gli esteri, il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres ha aperto i lavori dell'81esima assemblea generale al Palazzo di Vetro a New York nell'ultimo discorso del suo mandato. Il primo intervento è stato quello del presidente Trump. L'America è più forte che mai, devo decidere se annientare l'Iran o fare un accordo, ma sono convinto che faranno l'accordo dopo le elezioni di medio termine, ha così detto Trump all'ONU suscitando l'applauso dell'assemblea generale quando ha ribadito che Teheran non avrà mai l'arma nucleare. Poi il tycoon ha definito Cuba uno stato fallito che molto presto cadrà, parole che hanno spinto la delegazione cubana ad abbandonare l'aula.
1: Intanto il portavoce dei guardiani della rivoluzione iraniani, Hossein Mohebi, rende noto che Teheran ha inasprito le condizioni per porre fine alla guerra con gli Stati Uniti, in seguito al fallimento di un accordo di giugno volto a cessare le ostilità. Gli americani hanno cercato di contattarci, ma noi rifiutiamo qualsiasi contatto finché manterranno un atteggiamento ostile, sottolinea Mohebi.
2: La cronaca: un bambino di 7 anni è morto all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino dopo che in mattinata era stato investito da un'auto mentre si trovava in sella alla sua bicicletta. Le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate. Il piccolo era infatti arrivato in arresto cardiaco.
1: Una maestra di 56 anni di Pergine Valsugana in Trentino è morta dopo 8 mesi di coma vegetativo a seguito di un intervento di chirurgia estetica che avrebbe dovuto essere di routine. La 56enne era stata operata in una clinica privata della provincia di Vicenza e nelle ore successive il quadro sanitario sarebbe improvvisamente precipitato fino ad arrivare al coma. Dopo mesi in una struttura riabilitativa del Trentino, l'ulteriore aggravamento è il decesso all'ospedale Santa Chiara.
2: Nuova aggressione ai danni delle forze dell'ordine. A distanza di pochi giorni da quella avvenuta nel quartiere Falso Miele di Palermo, un nuovo episodio violento si è registrato ieri a Catania. 3 poliziotti della squadra mobile della questura sono finiti in ospedale. Sono stati aggrediti a colpi di caschi, spranghe e sedie durante un servizio antidroga in una piazza di spaccio del rione San Cristoforo.
1: Lo sport: con il ciclismo arriva la prima medaglia d'oro per l'Italia ai mondiali di Montreal. Filippo Ganna, Matteo Sobrero e Mattia Cattaneo tra gli uomini ed Elisa Longoborghini, Vittoria Guazzini e Monica Trinca Colonel tra le donne hanno chiuso i 40,6 km in 51,32, precedendo di 8 secondi la Francia e di 19 la Svizzera. L'Italia conquista così l'unica medaglia che ancora mancava in questa specialità, dopo i bronzi iridati del 2021 e 2024 e l'argento del 2022.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 18 e 59 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario la cronaca: la polizia ha arrestato un italiano responsabile di atti persecutori ai danni di una donna. Nonostante il divieto di avvicinamento e l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, l'uomo ha nuovamente avvicinato la donna, attendendola anche nei pressi del luogo di lavoro. Le ha fatto pervenire minacce per interposta persona. La squadra mobile ha documentato le violazioni, così il GIP ha disposto per l'uomo la misura dei domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico. Ancora cronaca: pochi giorni fa era stato denunciato per un furto tentato nella villetta di un anziano a Noceto. Lo aveva messo in fuga un vicino di casa. Ci ha riprovato a Fornovo, dove si è introdotto in un appartamento trovandosi faccia a faccia con una quindicenne. La ragazzina ha iniziato ad urlare terrorizzata, attirando l'attenzione dello zio che abita nella casa di fronte. L'uomo si è precipitato in soccorso della nipote, sorprendendo il ladro proprio mentre scavalcava la finestra per darsi alla fuga con la refurtiva tra le mani. Lo ha poi inseguito, bloccato e consegnato ai carabinieri. In manette è finito un 26enne. Ora si trova in carcere. Stava innaffiando il giardino quando è stato colpito ad una mano da un pallino di un fucile da caccia. Ferito un 85enne nella zona est di Parma. Il fatto, raccontato dalla Gazzetta di Parma, risale a domenica mattina. L'uomo è stato dimesso con una prognosi di 10 giorni. Sempre domenica un altro cittadino della zona aveva invitato alcuni cacciatori ad allontanarsi dalle abitazioni. Indagano i carabinieri forestali. È stato inaugurato il nido d'infanzia Papaveri Blu nel quartiere Eurosia, un'opera strategica per il potenziamento dei servizi educativi per la prima infanzia del comune di Parma. La struttura ospita già 80 bambine e bambini tra gli 0 e i 3 anni. L'investimento complessivo è stato di 3,8 milioni di euro, oltre 1 milione con fondi dell'amministrazione. Questa sera alle 21 su 12 TV Parma, la seconda puntata stagionale di Parma Europa, si parlerà di sicurezza urbana con i volontari dell'associazione Controllo di Vicinato e poi di scuola con il tetto massimo per gli studenti stranieri all'interno delle classi. È stata resa nota la data del funerale del principe Diofebo Melilupi, morto all'età di 85 anni. Le esequie si svolgeranno il 24 settembre, giovedì, alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di Soragna. La camera ardente allestita in rocca Soragna è aperta al pubblico anche domani dalle 15 alle 18. La recita del Santo Rosario si terrà domani, mercoledì, alle 20.30 in rocca Soragna. Ora la scienza: le formiche possono diventare sensori biologici dell'inquinamento urbano. Lo dimostra una ricerca dell'Università di Parma. Lo studio apre prospettive concrete per sistemi di biomonitoraggio capillari scalabili e a basso costo. I campionamenti hanno interessato 30 siti della città con diversi livelli di traffico e 4 aree di controllo prive di circolazione veicolare. I ricercatori e le ricercatrici hanno osservato una forte associazione tra l'intensità del traffico e la quantità di particolato magnetico sulle formiche. Lo sport: partiamo dal calcio. È iniziata la lunga sosta del campionato di Serie A per il Parma. Si torna in campo il 10 ottobre a San Siro contro l'Inter. Intanto invece parliamo di rugby. Nel pomeriggio in piazza Garibaldi la presentazione delle zebre. Per il baseball il Parma Clima continua gli allenamenti in vista delle Final Four dell'European Champions Cup, programmata per sabato 26 e domenica 27 settembre sul Diamante di Brno. La squadra di Saccardi farà il suo esordio nella manifestazione europea sabato alle 12 contro i Tenerife Marlins. In chiusura il meteo: sereno in serata Parma e provincia, condizioni stabili domani, tempo sereno ma lieve calo delle massime. È tutto per ora, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Villutini, la tua pelle, presenta le nuove collezioni 2027 anche in montone e cashmere. Villutini non vende online, i nostri capi vanno provati. Villutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo acquisto. Ci trovi in strada Tronchi 32 a Parma, laterale via Spezia, zona Baccanelli. Telefono 338 35 75 545. Cerchiamo modelli e modelle alla prima esperienza per shooting e sfilata.
7: 99, non è possibile.
8: Tutto ok?
7: 99, Puma, microtasso.
8: Calmati, ora chiamo qualcuno.
7: 99,
8: pronto?
7: Puma.
8: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso.
9: Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
7: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
10: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.

0: 99, non è possibile.
1: Tutto ok?
0: 99, Puma, microtasso.
1: Calmati, ora chiamo qualcuno.
0: 99,
1: pronto?
0: Puma.
1: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso.
2: Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
0: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
3: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma. Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 40.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera dalla redazione.
2: In primo piano gli esteri, il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres ha aperto i lavori dell'81esima assemblea generale al Palazzo di Vetro a New York nell'ultimo discorso del suo mandato. Il primo intervento è stato quello del presidente Trump, che annuncia di aver firmato l'accordo di sicurezza con la Groenlandia e la Danimarca. L'America è più forte che mai, dice, aggiungendo: devo decidere se annientare l'Iran o fare un accordo. Poi il tycoon ha definito Cuba uno stato fallito che molto presto cadrà, parole che hanno spinto la delegazione cubana ad abbandonare l'aula.
1: Intanto il portavoce dei guardiani della rivoluzione iraniani, Hossein Mohebi, rende noto che Teheran ha inasprito le condizioni per porre fine alla guerra con gli Stati Uniti, in seguito al fallimento di un accordo di giugno volto a cessare le ostilità. Gli americani hanno cercato di contattarci, ma noi rifiutiamo qualsiasi contatto finché manterranno un atteggiamento ostile, sottolinea Mohebi.
2: Economia, l'Istat oggi ha confermato che il deficit 2025 è al 3,1% del PIL, superando la soglia del 3% imposta dall'Unione Europea, che fa scattare il meccanismo previsto dai trattati europei per correggere gli squilibri nei conti pubblici. Prendiamo atto non senza rammarico del dato sul deficit, commenta il ministro dell'economia Giorgetti, ricordando che l'uscita dalla procedura di infrazione europea sarà possibile l'anno prossimo.
1: Federacciai definisce gravissima la situazione legata ai prezzi dell'energia elettrica e del gas, che sta colpendo duramente le industrie energivore italiane e in particolare il settore siderurgico. In una nota diffusa dopo il Consiglio di Presidenza e il Consiglio Generale riunitosi oggi, l'associazione sottolinea che nei prossimi mesi si profilano rischi di un ulteriore aggravamento della situazione, con possibili ripercussioni sulla continuità produttiva e il rischio di fermate degli impianti.
2: Per la prima volta dopo mesi, la famiglia nel bosco si è riunita all'esterno della casa famiglia dove i tre bimbi sono stati condotti a fine novembre scorso, dopo che ai genitori era stata sospesa la potestà genitoriale. L'incontro non è avvenuto all'interno del loro casolare nei boschi di Palmoli, bensì nella nuova abitazione messa a disposizione dal comune abruzzese alla coppia britannica-australiana.
1: Lo sport è con la pallavolo. L'Italia si prepara ad affrontare la Finlandia nell'ultimo quarto di finale dei campionati europei di volley maschile 2026, in programma domani sera al Palavela di Torino. Gli azzurri, imbattuti nel torneo con un bilancio di 6 vittorie su altrettanti incontri, partono con i favori del pronostico. In caso di vittoria giocheranno contro la Francia, che ha travolto nel pomeriggio la Romania con un perentorio 3-0, qualificandosi dunque alle semifinali.
2: Questa era l'ultima notizia. Grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni online e in sede.
1: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
2: Dal 2 al 4 ottobre ad Albareto, in provincia di Parma, torna la Fiera Nazionale del Fungo Porcino. 3 giorni di festa tra i profumi del bosco e i sapori del porcino. Pranzi e cene a base di funghi porcini, espositori, mercatini, show cooking, escursioni, street food, mostre e attività per tutta la famiglia. Venerdì e sabato sera, aperitivi, spettacoli, concerti e DJ set. Scopri il menu e il programma completo su fieradialbareto.it e seguici sui social. Fiera Nazionale del Fungo Porcino di Albareto. Gustala, vivila, amala!

0: Radio Parma.
1: Let's go.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 20 e 2 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario la cronaca: la polizia ha arrestato un italiano responsabile di atti persecutori ai danni di una donna. Nonostante il divieto di avvicinamento e l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, l'uomo ha nuovamente avvicinato la donna, attendendola anche nei pressi del luogo di lavoro. Le ha fatto pervenire minacce per interposta persona. La squadra mobile ha documentato le violazioni, così il GIP ha disposto per l'uomo la misura dei domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico. Ancora cronaca: pochi giorni fa era stato denunciato per un furto tentato nella villetta di un anziano a Noceto. Lo aveva messo in fuga un vicino di casa. Ci ha riprovato a Fornovo, dove si è introdotto in un appartamento trovandosi faccia a faccia con una quindicenne. La ragazzina ha iniziato ad urlare terrorizzata, attirando l'attenzione dello zio che abita nella casa di fronte. L'uomo si è precipitato in soccorso della nipote, sorprendendo il ladro proprio mentre scavalcava la finestra per darsi alla fuga con la refurtiva tra le mani. Lo ha poi inseguito, bloccato e consegnato ai carabinieri. In manette è finito un 26enne. Ora si trova in carcere. Stava innaffiando il giardino quando è stato colpito ad una mano da un pallino di un fucile da caccia. Ferito un 85enne nella zona est di Parma. Il fatto, raccontato dalla Gazzetta di Parma, risale a domenica mattina. L'uomo è stato dimesso con una prognosi di 10 giorni. Sempre domenica un altro cittadino della zona aveva invitato alcuni cacciatori ad allontanarsi dalle abitazioni. Indagano i carabinieri forestali. È stato inaugurato il nido d'infanzia Papaveri Blu nel quartiere Eurosia, un'opera strategica per il potenziamento dei servizi educativi per la prima infanzia del comune di Parma. La struttura ospita già 80 bambine e bambini tra gli 0 e i 3 anni. L'investimento complessivo è stato di 3,8 milioni di euro, oltre 1 milione con fondi dell'amministrazione. Questa sera alle 21 su 12 TV Parma, la seconda puntata stagionale di Parma Europa, si parlerà di sicurezza urbana con i volontari dell'associazione Controllo di Vicinato e poi di scuola con il tetto massimo per gli studenti stranieri all'interno delle classi. È stata resa nota la data del funerale del principe Diofebo Melilupi, morto all'età di 85 anni. Le esequie si svolgeranno il 24 settembre, giovedì, alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di Soragna. La camera ardente allestita in rocca a Soragna è aperta al pubblico anche domani dalle 15 alle 18. La recita del Santo Rosario si terrà domani, mercoledì, alle 20.30 in rocca a Soragna. Ora la scienza: le formiche possono diventare sensori biologici dell'inquinamento urbano. Lo dimostra una ricerca dell'Università di Parma. Lo studio apre prospettive concrete per sistemi di biomonitoraggio capillari scalabili e a basso costo. I campionamenti hanno interessato 30 siti della città con diversi livelli di traffico e 4 aree di controllo prive di circolazione veicolare. I ricercatori e le ricercatrici hanno osservato una forte associazione tra l'intensità del traffico e la quantità di particolato magnetico sulle formiche. Lo sport: partiamo dal calcio. È iniziata la lunga sosta del campionato di Serie A per il Parma. Si torna in campo il 10 ottobre a San Siro contro l'Inter. Intanto invece parliamo di rugby. Nel pomeriggio in piazza Garibaldi la presentazione delle zebre. Per il baseball il Parma Clima continua gli allenamenti in vista delle Final Four dell'European Champions Cup, programmata per sabato 26 e domenica 27 settembre sul Diamante di Brno. La squadra di Saccardi farà il suo esordio nella manifestazione europea sabato alle 12 contro i Tenerife Marlins. In chiusura il meteo: sereno in serata Parma e provincia, condizioni stabili domani, tempo sereno ma lieve calo delle massime. È tutto per ora, a più tardi.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
5: Buoni? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Dal 21 al 27 settembre, ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi, ricevi un buono sconto di 10 euro, da usare la settimana successiva su tutta la spesa, di almeno 50 euro.
4: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
5: Esatto, riempi il carrello e risparmia. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
7: Nel segno del giglio d'autunno, incanta Parma. Sabato 3 e domenica 4 ottobre, il Parco Ducale si veste dei colori più suggestivi della stagione. Due giornate tra piante, fiori, artigianato, cultura e bellezza nel cuore del mese verdiano. Un nuovo appuntamento per vivere la natura e riscoprire il fascino di uno dei luoghi più belli della città. 3 e 4 ottobre, Parco Ducale di Parma, nel segno del giglio d'autunno. Scopri il programma e i biglietti su autunno.nelsegnodelgiglio.it.
8: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
9: Buonasera dalla redazione.
10: In primo piano gli esteri, il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres ha aperto i lavori dell'81esima assemblea generale al Palazzo di Vetro a New York nell'ultimo discorso del suo mandato. Il primo intervento è stato quello del presidente Trump, che annuncia di aver firmato l'accordo di sicurezza con la Groenlandia e la Danimarca. L'America è più forte che mai, dice, aggiungendo: devo decidere se annientare l'Iran o fare un accordo. Poi il tycoon ha definito Cuba uno stato fallito che molto presto cadrà, parole che hanno spinto la delegazione cubana ad abbandonare l'aula.
9: Intanto il portavoce dei guardiani della rivoluzione iraniani, Hossein Mohebi, rende noto che Teheran ha inasprito le condizioni per porre fine alla guerra con gli Stati Uniti, in seguito al fallimento di un accordo di giugno volto a cessare le ostilità. Gli americani hanno cercato di contattarci, ma noi rifiutiamo qualsiasi contatto finché manterranno un atteggiamento ostile, sottolinea Mohebi.
10: Economia, l'Istat oggi ha confermato che il deficit 2025 è al 3,1% del PIL, superando la soglia del 3% imposta dall'Unione Europea, che fa scattare il meccanismo previsto dai trattati europei per correggere gli squilibri nei conti pubblici. Prendiamo atto non senza rammarico del dato sul deficit, commenta il ministro dell'Economia Giorgetti, ricordando che l'uscita dalla procedura di infrazione europea sarà possibile l'anno prossimo.
9: Federacciai definisce gravissima la situazione legata ai prezzi dell'energia elettrica e del gas, che sta colpendo duramente le industrie energivore italiane e in particolare il settore siderurgico. In una nota diffusa dopo il Consiglio di Presidenza e il Consiglio Generale riunitosi oggi, l'associazione sottolinea che nei prossimi mesi si profilano rischi di un ulteriore aggravamento della situazione, con possibili ripercussioni sulla continuità produttiva e il rischio di fermate degli impianti.
10: Per la prima volta dopo mesi, la famiglia nel bosco si è riunita all'esterno della casa famiglia dove i tre bimbi sono stati condotti a fine novembre scorso, dopo che i genitori era stata sospesa la potestà genitoriale. L'incontro non è avvenuto all'interno del loro casolare nei boschi di Palmoli, bensì nella nuova abitazione messa a disposizione dal comune abruzzese alla coppia britannica-australiana.
9: Lo sport è con la pallavolo. L'Italia si prepara ad affrontare la Finlandia nell'ultimo quarto di finale dei campionati europei di volley maschile 2026, in programma domani sera al Palavela di Torino. Gli azzurri, imbattuti nel torneo con un bilancio di 6 vittorie su altrettanti incontri, partono con i favori del pronostico. In caso di vittoria giocheranno contro la Francia, che ha travolto nel pomeriggio la Romania con un perentorio 3-0, qualificandosi dunque alle semifinali.
10: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata.
8: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

0: nel segno del giglio d'autunno incanta Parma. Sabato 3 e domenica 4 ottobre, il Parco Ducale si veste dei colori più suggestivi della stagione. Due giornate tra piante, fiori, artigianato, cultura e bellezza nel cuore del mese verdiano. Un nuovo appuntamento per vivere la natura e riscoprire il fascino di uno dei luoghi più belli della città. 3 e 4 ottobre, Parco Ducale di Parma, nel segno del giglio d'autunno. Scopri il programma e i biglietti su autunno.nelsegnodelgiglio.it.
1: RBR, Good Vibrations.

0: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
1: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.

0: esatta è offerta da...
1: Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
0: Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
2: Sono le 21 e 0 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario la cronaca: la polizia ha arrestato un italiano responsabile di atti persecutori ai danni di una donna. Nonostante il divieto di avvicinamento e l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, l'uomo ha nuovamente avvicinato la donna, tendendola anche nei pressi del luogo di lavoro. Le ha fatto pervenire minacce per interposta persona. La squadra mobile ha documentato le violazioni, così il GIP ha disposto per l'uomo la misura dei domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico. Ancora cronaca: pochi giorni fa era stato denunciato per un furto tentato nella villetta di un anziano a Noceto. Lo aveva messo in fuga un vicino di casa. Ci ha riprovato a Fornovo, dove si è introdotto in un appartamento trovandosi faccia a faccia con una quindicenne. La ragazzina ha iniziato ad urlare terrorizzata, attirando l'attenzione dello zio che abita nella casa di fronte. L'uomo si è precipitato in soccorso della nipote, sorprendendo il ladro proprio mentre scavalcava la finestra per darsi alla fuga con la refurtiva tra le mani. Lo ha poi inseguito, bloccato e consegnato ai carabinieri. In manette è finito un 26enne, ora si trova in carcere. Stava innaffiando il giardino quando è stato colpito ad una mano da un pallino di un fucile da caccia. Ferito un 85enne nella zona est di Parma. Il fatto, raccontato dalla Gazzetta di Parma, risale a domenica mattina. L'uomo è stato dimesso con una prognosi di 10 giorni. Sempre domenica un altro cittadino della zona aveva invitato alcuni cacciatori ad allontanarsi dalle abitazioni. Indagano i carabinieri forestali. È stato inaugurato il nido d'infanzia Papaveri Blu nel quartiere Eurosia, un'opera strategica per il potenziamento dei servizi educativi per la prima infanzia del comune di Parma. La struttura ospita già 80 bambine e bambini tra gli 0 e i 3 anni. L'investimento complessivo è stato di 3,8 milioni di euro, oltre 1 milione con fondi dell'amministrazione. Questa sera alle 21 su 12 TV Parma, la seconda puntata stagionale di Parma Europa, si parlerà di sicurezza urbana con i volontari dell'associazione Controllo di Vicinato e poi di scuola con il tetto massimo per gli studenti stranieri all'interno delle classi. È stata resa nota la data del funerale del principe Diofebo Melilupi, morto all'età di 85 anni. Le esequie si svolgeranno il 24 settembre, giovedì, alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di Soragna. La camera ardente allestita in rocca a Soragna è aperta al pubblico anche domani dalle 15 alle 18. La recita del Santo Rosario si terrà domani, mercoledì, alle 20.30 in rocca a Soragna. Ora la scienza: le formiche possono diventare sensori biologici dell'inquinamento urbano. Lo dimostra una ricerca dell'Università di Parma. Lo studio apre prospettive concrete per sistemi di biomonitoraggio capillari scalabili e a basso costo. I campionamenti hanno interessato 30 siti della città con diversi livelli di traffico e 4 aree di controllo prive di circolazione veicolare. I ricercatori e le ricercatrici hanno osservato una forte associazione tra l'intensità del traffico e la quantità di particolato magnetico sulle formiche. Lo sport: partiamo dal calcio. È iniziata la lunga sosta del campionato di Serie A. Per il Parma si torna in campo il 10 ottobre a San Siro contro l'Inter. Intanto invece parliamo di rugby. Nel pomeriggio in piazza Garibaldi la presentazione delle zebre. Per il baseball il Parma Clima continua gli allenamenti in vista delle Final Four dell'European Champions Cup, programmata per sabato 26 e domenica 27 settembre sul Diamante di Brno. La squadra di Saccardi farà il suo esordio nella manifestazione europea sabato alle 12 contro i Tenerife Marlins. In chiusura il meteo: sereno in serata Parma e provincia, condizioni stabili domani, tempo sereno ma lieve calo delle massime. È tutto per ora, a più tardi.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 2008, tua da 19.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%. Anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
5: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A. Telefono 0521 48 57 54.
6: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
7: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
8: Buonasera dalla redazione.
9: In primo piano gli esteri, il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres ha aperto i lavori dell'81esima assemblea generale al Palazzo di Vetro a New York nell'ultimo discorso del suo mandato. Il primo intervento è stato quello del presidente Trump, che annuncia di aver firmato l'accordo di sicurezza con la Groenlandia e la Danimarca. L'America è più forte che mai, dice, aggiungendo: devo decidere se annientare l'Iran o fare un accordo. Poi il tycoon ha definito Cuba uno stato fallito che molto presto cadrà, parole che hanno spinto la delegazione cubana ad abbandonare l'aula.
8: Intanto il portavoce dei guardiani della rivoluzione iraniani, Hossein Mohebi, rende noto che Teheran ha inasprito le condizioni per porre fine alla guerra con gli Stati Uniti, in seguito al fallimento di un accordo di giugno volto a cessare le ostilità. Gli americani hanno cercato di contattarci, ma noi rifiutiamo qualsiasi contatto finché manterranno un atteggiamento ostile, sottolinea Mohebi.
9: Economia, l'Istat oggi ha confermato che il deficit 2025 è al 3,1% del PIL, superando la soglia del 3% imposta dall'Unione Europea, che fa scattare il meccanismo previsto dai trattati europei per correggere gli squilibri nei conti pubblici. Prendiamo atto non senza rammarico del dato sul deficit, commenta il ministro dell'economia Giorgetti, ricordando che l'uscita dalla procedura di infrazione europea sarà possibile l'anno prossimo.
8: Federacciai definisce gravissima la situazione legata ai prezzi dell'energia elettrica e del gas, che sta colpendo duramente le industrie energivore italiane e in particolare il settore siderurgico. In una nota diffusa dopo il Consiglio di Presidenza e il Consiglio Generale riunitosi oggi, l'associazione sottolinea che nei prossimi mesi si profilano rischi di un ulteriore aggravamento della situazione, con possibili ripercussioni sulla continuità produttiva e il rischio di fermate degli impianti.
9: Per la prima volta dopo mesi, la famiglia Nel Bosco si è riunita all'esterno della casa famiglia dove i tre bimbi sono stati condotti a fine novembre scorso, dopo che ai genitori era stata sospesa la potestà genitoriale. L'incontro non è avvenuto all'interno del loro casolare nei boschi di Palmoli, bensì nella nuova abitazione messa a disposizione dal comune abruzzese alla coppia britannica-australiana.
8: Lo sport è con la pallavolo. L'Italia si prepara ad affrontare la Finlandia nell'ultimo quarto di finale dei campionati europei di volley maschile 2026, in programma domani sera al Palavela di Torino. Gli azzurri, imbattuti nel torneo con un bilancio di 6 vittorie su altrettanti incontri, partono con i favori del pronostico. In caso di vittoria giocheranno contro la Francia, che ha travolto nel pomeriggio la Romania con un perentorio 3-0, qualificandosi dunque alle semifinali.
9: Questa era l'ultima notizia. Grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.
7: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Selezione musicale di Andrea Gatti.
1: Got a surprise for you. You close your eyes, baby.

0: Sono le 23 e un minuto. Hot Chili. Selezione Chill Out di Andrea Gatti. All the chillies. Hot Chili.
1: You wanna be with me? Beautiful. Just you and me in the moonlight. I'm in the mood for love.

0: Blu. Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu notte.

0: È 1:59.
1: Stai ascoltando Blu Notte. RPR 102.104. La